0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in

0: Sono le 2:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Sono le 6 e 45 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 14 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane, rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7:45.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: 2 novembre 1975, Ostia, 30 km da Roma. Una stradina stretta, non asfaltata, composta da ghiaia e pietre. Costeggia una baraccopoli con tetti di latta, muri di cartone dove vivono centinaia di persone al di sotto della soglia minima di povertà. È il giorno in cui dalla densa nebbiolina di mare emerge ai bordi dello sterrato il corpo martoriato e senza vita di Pierpaolo Pasolini.
4: In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo,
5: vero?
4: Il corpo,
5: sì.
4: A che ora?
5: Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, rifugiatano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla, sono arrivata a quel punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è una mondizia, è un cadavere.
3: Pierpaolo Pasolini, 53 anni, scrittore, poeta, regista ed intellettuale, personalità unica e irripetibile della cultura italiana.
6: Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene, a me, a loro o a nessuno. Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio o l'ordine o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, Paquin, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco, ne distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blen t'aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare.
3: Scrittore, poeta, autore, regista cinematografico e teatrale italiano. Nasce a Bologna nel 1922. Dopo aver seguito nell'infanzia gli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, compì gli studi a Bologna, dove si laureò nel 1945 con una tesi su Pascoli. Nel 1943 si trasferì nel paese materno di Casazza della Delizia, in Friuli, con la madre e il fratello minore Guido, morto poi nella lotta di resistenza. Il padre, fatto prigioniero in Africa, sarebbe tornato alla fine del 1945. vi rimase a Casassa della Delizia fino al gennaio 1950, quando per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia della sua omosessualità si stabilì con la madre a Roma. Da questo momento la sua vicenda biografica coincide appieno con la tumultuosa attività dello scrittore, del regista e dell'intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, spesso anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino alla morte per assassinio avvenuta la notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 all'Ido Scalo di Ostia. Fin dagli esordi in friulano, che comprendono poesia Casassa del 42 e La meglio gioventù 1954, poi ripreso con intenti diversi e notevole incremento di testi, La nuova gioventù nel 1975, ben oltre la nozione ermetica di poesia pura, il giovane Pasolini puntava alla scoperta di una lingua intatta, che fosse quasi un equivalente letterario del suo religioso desiderio di purezza. Fonderà così nel 1945 l'Accademiuta di Lenga Furlana. Il suo interesse per la poesia dialettale trovò espressione in due importanti antologie: Poesia dialettale del Novecento nel 1952 e Canzoniere italiano, antologia della poesia popolare del 1955. Mentre il suo talento di critico letterario, affascinato più dai modelli di critica stilistica e dal sociologismo marxista di ispirazione gramsciana, si esplicò in una serie di interventi sulla letteratura contemporanea e soprattutto sulla poesia, che sarebbero poi confluiti in Passione e ideologia, 1960. Gli anni 50 furono gli anni della sua completa affermazione letteraria. La sua prima notevole raccolta di poesie in lingua, Le ceneri di Gramsci, del 1957, sembra chiudere definitivamente una stagione della poesia italiana. L'ansia profetica dell'usignolo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 58 ma composto prima del trasferimento a Roma, si sarebbe riproposta dopo la parentesi decisiva delle ceneri, nei termini mutati di un'ininterrotta controversia. Una poesia in forma di rosa, 1964, Transumanar e organizzar, 1971. Pasolini fondava intanto, insieme a Leonetti e Roversi, Officina, la rivista della polemica anti-novecentesca. Era anche diventato condirettore di Nuovi Argomenti, una rivista fondata nel 53 da Moravia e da Carrocce, e aveva dovuto affrontare difficoltà molto più gravi dopo la pubblicazione dei suoi due romanzi d'ambientazione romana, Ragazzi di vita del 55, per il quale dovette subire un processo per oscenità, e Una vita violenta del 59, che era stato accolto freddamente dalla critica marxista e dai giovani critici delle neo-avanguardie. Ma la vocazione di Pasolini, già insofferente dei limiti di un genere letterario, si era orientata verso altri mezzi di espressione, come il cinema, del quale ci sarebbe poi occupato anche in veste di teorico, il teatro, con Orgia del 68, Fabulazione del 69, Calderon del 73, e il giornalismo, soprattutto dal 1973, con le collaborazioni al Corriere della Sera, poi raccolte con altri inscritti corsari del 75. In ritardo rispetto alla data di composizione erano intanto apparsi il romanzo Il sogno di una cosa del 62 e le prose narrative di Ali dagli occhi azzurri del 65. Oltre a vari scritti minori, postumi in ordine sparso, sono uscite raccolte di scritti giornalistici come Lettere luterane del 76, Le belle bandiere del 77, Il caos del 79, e di critica letteraria come Descrizioni di descrizione del 79, Il portico della morte dell'88, opere narrative come La divina Mimemis del 75, Amado mio dell'82 e Petrolio del 92, romanzo incompiuto che riassume e porta a livello di quasi insostenibile incandescenza tutti i temi dello scrittore. Le raccolte complete dei suoi testi teatrali come Teatro dell'88 e poetici come Bestemmia, tutte le poesie del 93. Diversi scritti appartenenti alla fervida stagione friulana del poeta sono stati poi raccolti dal cugino Naldini in Un paese di temporali e di primule, in Romance del 94. Per sua cura sono anche apparse Le lettere, 1940-1954. Tutte le opere di Pasolini sono state poi raccolte nell'edizione diretta da City con 10 tomi dal 98 al 2003. Nel cinema Pasolini operò a partire dal 54 come sceneggiatore con Mario Soldati, La donna del fiume, con Federico Fellini nelle notti di Cabiria, con Mauro Bolognini, Marisa La Civetta e molti altri. Pasolini dapprima trasferì i frutti della sua ricerca narrativa a Cattone del 61, Mamma Roma del 62, La ricotta, un episodio del film Collettivo del 63, condannato per vilipendio alla religione di Stato, reinventando un linguaggio cinematografico autonomo di alta qualità figurativa. Il linguaggio di Pasolini approdò a risultati più compiuti nel Vangelo secondo Matteo del 64, in cui l'armonica fusione del cinema con la letteratura, la pittura, la musica diede poi l'avvio a quel cinema di poesia di cui Pasolini doveva essere in Italia uno dei più convincenti teorici. Su questa linea i film che seguirono, soprattutto Edipo Re del 67, Teorema del 68, Medea del 69, accesi da un realismo visionario che, nonostante scarti e manifeste libertà, sorregge poi anche gli impegni drammatici e linguistici dei film della trilogia della vita, o come l'hanno definita alcuni, dell'Eros, partiti dalla riscoperta del sesso attraverso una rilettura delle fonti della grande favolistica mondiale, il Decameron del 71, i racconti di Canterbury del 72, il Fiore delle Mille e Una Notte del 74. L'ultimo film, uscito postumo, Salò o le 120 giornate di Sodoma del 76, luttuosa metafora del potere e interpretazione in chiave provocatoria del libro omonimo di Sade, non vanno dimenticati che cosa sono le nuvole dal film Collettivo Capriccio all'italiana del 68, Porcile del 69. Rimane un grande esempio del cinema d'inchiesta come Comizi d'amore del 65, Indagine sulla sessualità nell'Italia dei primi anni 60, condotta da Pasolini insieme a Moravia e Musatti, esemplare parabola della storia italiana dalla predicazione francescana fino ai funerali di Togliatti, e Uccellacci Uccellini del 66, l'ultima leggenda aurea della civiltà italiana. Il giorno del funerale di Pierpaolo Pasolini, lo scrittore Alberto Moravia griderà tutta la sua rabbia al mondo.
7: Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra. Poi abbiamo perduto anche un romanziere, il romanziere delle borgate, il romanziere dei ragazzi di vita, della vita violenta, un romanziere che ha scritto due romanzi, anch'essi esemplari, nei quali accanto a una osservazione molto realistica c'erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana, che erano anch'esse estremamente nuove. Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Ora questo regista era un regista anch'esso straordinario e geniale.
3: Laura Betti resta una delle persone più vicine a Pierpaolo Pasolini.
8: Ho visto e notato dai giovani a cui sono andato incontro con questa malefatta di questo film che ho fatto. Ho visto che più che altro è veramente presente. È veramente in questo momento Pierpaolo finalmente appaga una delle sue componenti più vive, più precise, che fanno parte di un discorso pedagogico enorme. Lui ha sempre amato molto i ragazzi, ha sempre amato molto i giovani. Adesso lui è veramente presente, è un compagno. L'ho visto, l'ho notato, l'ho visto io sono poi bolognese, se non vedo, se non tocco, non capisco niente, non ci credo, capisci? E questo è stato molto bello, perché, ma da che ci sono continuo, visto che Goffredo non mi interrompe, ma perché lui è molto in una poesia come questa, ve la dico, adulto, mai, come l'esistenza che non matura, resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno, io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato, ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero. Pari, sempre pari con l'inespresso, all'origine di quello che io sono.
3: Anche Bernardo Bertolucci era molto amico di Pierpaolo Pasolini. Qualcuno ha deciso di farlo tacere per sempre, sostiene il regista.
9: Sono molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema, sono stato assistente del suo primo film, Cattone, e credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Non so assolutamente chi siano stati gli assassini né il movente che avessero, comunque loro hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se, ripeto, anche se tutto questo è molto indiretto, qualcosa di orrendo che c'è in giro, di mostruoso, fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre.
3: La prima cronista che raggiunge Ostia è l'allora giovane giornalista di Paese Sera, Lucia Visca. Non capita a tutti, giornalisti, colleghi, cronisti, di andare in un luogo, era il 2 novembre del 1975, in quel luogo che era ed è lo scalo di Ostia, viene scoperto il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Lucia Visca era giovanissima e lavorava alla un giornale importante di allora, Paese Sera, ed è la prima cronista che accorre sulla scena del delitto. Che cosa hai visto quella mattina, il 2 novembre del 75?
10: Ma il 2 novembre del 75, facciamo un passo indietro, il 2 novembre del 75... non ho visto, quando sono arrivato a Libero Scalo, il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Ho visto un cadavere qualunque, poi nel corso della mattinata verrà identificato come Pierpaolo Pasolini, ed era un uomo che poco aveva di umano ormai, un corpo massacrato, riverso col viso nella sabbia, perché nella sabbia molle, perché poi durante la notte era piovuto, c'era stata mareggiata. Pierpaolo Pasolini muore infatti all'idroscalo di Ostia, sulla spiaggia, in una specie di terra di nessuno, allora molto malandata, oggi un pochino più sistemata, ma comunque con gli stessi problemi, ai margini proprio dell'insediamento urbano di Ostia. E che cosa ho visto? Ho visto appunto un corpo che poco si riconosceva come umano, che chi l'aveva trovato l'aveva scambiato proprio letteralmente, come si dice a Roma, per un sacco di monnezza. E poi ho visto come in un crescendo, prima diciamo un'identificazione informale quando viene trovata la camicia di Pasolini, una camicia con scritte Pasolini, una targhettina della lavanderia a una settantina di metri di distanza. Poi un poliziotto, un vicecommissario che si prende la responsabilità di girare quel corpo, per cui c'è una seconda certezza, perché anche in quei lineamenti devastati in qualche modo si intravedono dei lineamenti molto forti di Pierpaolo Pasolini. Poi il dolore, l'esplosione del dolore estremo quando arrivano i nettodavoli accompagnato dai carabinieri e c'è l'identificazione ufficiale. Ecco, tutto il tempo, diciamo, fra la scoperta del cadavere e l'identificazione ufficiale, io ebbi la sorte di essere la padrona del terreno dal punto di vista dell'informazione, nel senso che stavamo a Ostia, erano gli anni 70, non c'erano i cellulari, le macchine non erano così veloci come oggi, la sala stampa della questura apriva in genere verso le 7:30, alle 8, per cui nessuno aveva la notizia. Io la ebbi per caso, per buoni rapporti che avevo con il commissariato di Ostia, e potrei seguire tutto questo. Certo, una cosa che ha segnato la mia vita professionale. Infatti dico, oggi che sono una pensionata ormai, fuori dall'attività viva della cronaca, continuo a lavorarci sopra, continuo a riflettere, continuo a cercare ragioni che forse non riusciremo mai più a trovare.
3: Poi molti anni dopo, siamo nella primavera del 2010, il Tribunale di Roma dispone la riapertura delle indagini, però molti dei dettagli dell'epoca erano stati trascurati dai primi investigatori. Come la
10: allora,
3: vedi tu questa inchiesta, questa indagine?
10: Non voglio buttare la croce sui primi investigatori. Allora, la mattina della morte di Pasolini in qualche modo un po' di approssimazione ci fu, intanto perché all'inizio sembrava un poveraccio qualsiasi, magari restituito dal mare, per cui non si guardava molto per il sottile. Poi perché una volta identificato come Pierpaolo Pasolini, in quegli anni, in quell'epoca, faceva comodo a tutti mettere la polvere sotto il tappeto, per cui uscire come uscirono i giornali di tutto il mondo, con un titolo molto ad effetto, se vogliamo, ma decisamente non veritiero rispetto alle verità giudiziarie: morto Pierpaolo Pasolini, ucciso da un ragazzo di vita. Tutti i giornali del mondo, parafrasato, ma tutti i giornali del mondo uscirono così. Per cui ci fu moltissima approssimazione. Le prove furono raccolte, il terreno fu contaminato, ci fu giocata addirittura una partita di calcio con un poliziotto messo a guardia del cadavere finché la polizia mortuaria non se l'era portato via, messo lì a guardia del cadavere a dare calcio al pallone che ogni tanto dal campetto arrivava fino a cosa. Però è anche vero, ripeto, senza dare la croce a nessuno, che in quegli anni alcuni strumenti di investigazione che noi oggi abbiamo, prova del DNA, abitudine a isolare e a non contaminare le scene del crimine, raccolta dei reperti molto sofisticate con delle tecnologie molto sensibili che allora non c'erano,

0: per esempio del delitto, sono state totalmente inutili. Intanto perché i reperti erano stati conservati, come tutti i reperti, a Roma, nei sotterranei del Ministero di Grazia e Giustizia, a un livello più basso del Tevere, per cui erano deteriorati dall'umidità, deteriorati dal tempo, ed è probabile che molti dei DNA magari identificati, perché sono stati identificati sia pure parziali dei DNA diversi, non corrispondevano a nessun DNA nella banca dati, magari appartenevano a persone nel frattempo morte, per cui è tardiva. L'unica cosa è che questa seconda indagine è servita, diciamo, a restituire al delitto Pasolini una verità giudiziaria che in realtà noi conoscevamo dal 76, perché il primo processo a Pino Pelosi, reo confesso del delitto, stabilì che egli lo commise in complotto con altri, adesso però adesso non viene in complotto, cioè che aveva dei complici, stabilì che in concorso con altri, che aveva dei complici, e la sentenza del Tribunale di Roma firmata dal GIP Adrini, dal giudice indagini preliminari Maria Adrini, nel poi 2015 chiude definitivamente l'indagine ribadendo che Pino Pelosi è reo in concorso con altri. Ossia, l'unica cosa che noi sappiamo è che Pierpaolo Pasolini è stato ucciso da più persone, ma non siamo riusciti a conoscere, e forse non ci riusciremo mai, i mandanti e il movente, oltre che gli esecutori. Però gli esecutori in questo caso sono quasi un dettaglio, quello che è importante sono i mandanti e il movente per il chiarimento del mistero.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiremo l'inchiesta sulla morte di Pierpaolo Pasolini.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 8 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: La notte del 2 novembre 1975, Pasolini, all'età di 53 anni, fu brutalmente assassinato, venendo percosso e travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia dell'Idoscalo di Ostia, località del comune di Roma. Il cadavere, massacrato, venne ritrovato da una donna alle 6:30 circa. Sarà l'amico Ninetto Davoli a riconoscerlo. Dell'omicidio fu incolpato Giuseppe Pino Pelosi, 17enne di Guidonia di Montecelio, già noto alla polizia come ladro di auto e ragazzo di vita, fermato la notte stessa alla guida dell'auto dello scrittore. Il TG1 commenta così la notizia dell'arresto di Pelosi.
6: Il giovane avrebbe ammesso di aver ucciso Pasolini durante un alterco con lo scrittore che per primo, ha detto il Pelosi, lo aveva colpito alla testa con un bastone raccolto per terra. Il giovane era venuto da Guidonia a Roma dopo mezzogiorno e a Piazza Vittorio si era incontrato con alcuni amici. Gli si è avvicinata un'Alfa GT metallizzata guidata da un uomo che mi ha invitato a fare un giro con lui. Appena l'ho visto, ha aggiunto, l'ho riconosciuto. Poi ha raccontato che Pasolini lo ha accompagnato in una trattoria nei pressi della Basilica di San Paolo. Il giovane ha anche detto che durante il viaggio verso Ostia c'è stata una sosta a un distributore automatico di carburante. Un automobilista, fermatosi anch'esso allo stesso distributore, avrebbe confermato questo particolare. Il giovane avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva.
1: Pelosi affermò di essersi trovato in piazza

0: dei 500 di fronte alla stazione Termini, insieme a tre amici più grandi. Dopo che era entrato nel bar dei Pasolini, lo avrebbe avvicinato invitandolo a salire a bordo della sua automobile, un Alfa Romeo Giulia 2000 GT Veloce, dietro la promessa di un compenso di denaro. Dopo una cena offerta dallo scrittore nella trattoria Biondo Tevere nei pressi della Basilica di San Paolo, i due si diressero alla periferia di Ostia. La tragedia, secondo la sentenza, scaturì a seguito di una lite per alcune pretese sessuali di Pasolini, che Pelosi non voleva soddisfare, degenerata in un alterco fuori dalla vettura. Il giovane sarebbe stato quindi colpito dallo scrittore con un bastone, del quale poi si sarebbe impadronito per percuotere Pasolini fino a farlo stramazzare al suolo, gravemente ferito ma ancora vivo. Pelosi quindi sarebbe salito a bordo dell'auto di Pasolini e avrebbe travolto più volte con le ruote il corpo, sfondandogli la cassa toracica e provocandone la morte. Gli abiti di Pelosi non mostravano tracce di sangue. Pelosi venne condannato in primo grado per omicidio volontario, in concorso con ignoti, e il 4 dicembre del 76, con la sentenza della Corte d'Appello, che pur confermando la condanna dell'unico imputato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo ogni riferimento al concorso di altre persone nell'omicidio. Gravemente malato, Pelosi è morto il 20 luglio del 2017, a 59 anni. La tesi ufficiale confermata dai tribunali però non convince molti. Pochi giorni dopo la morte di Pasolini, il settimanale L'Europeo porta nuovi indizi. Cerca di dimostrare che Pasolini è stato ucciso non solo dal minorenne Pelosi. Per il giornale, insieme a Pelosi, quella sera c'erano altre tre persone. Borgatari, neofascisti che odiavano Pasolini per la sua diversità, per la sua capacità di essere controcorrente. Una banda di quartiere che lo aveva minacciato altre volte. C'è chi si spinge fino ad ipotizzare un delitto su commissione. Indizi che mai si trasformeranno in prove. Pier Paolo Pasolini entra nel mirino di neofascisti e servizi segreti, soprattutto dopo aver scritto quel celebre Io so sul Corriere della Sera, tratto da scritti corsari.
1: Io so, perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto questo fa parte del mio mestiere, fa parte dell'istinto del mio mestiere. Io credo che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che io so, perché la ricostruzione della verità non è poi così difficile. Questa verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi, anche giornalistici, politici, cioè non di immaginazione o di finzione, come è per sua natura il mio. Ora, il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente, a chi ha il necessario coraggio, a chi non è compromesso nella pratica con il potere, a chi non ha, per definizione, niente da perdere, cioè all'intellettuale.
0: Siamo al 7 maggio del 2005 e c'è la svolta. La trasmissione Ombre di Giallo della RAI convince Giuseppe Pelosi a parlare. Pelosi dice: non sono io l'assassino di Pasolini, ma tre uomini sui 45 anni dal forte accento siciliano, scesi da una 1500 Fiat targata Catania, che lo assalirono gridandogli fetuso e aruso e minacciando di uccidere i miei genitori se non avessi taciuto su ciò che avevo visto quella notte.
2: Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Io ho vissuto 30 anni nel terrore, sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura, perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo. Non ho più paura perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane, che io non conosco, ripeto, io non le conosco. Ma lui diceva, dai andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, facciamo qualche toccatina, così all'epoca ero, c'avevo 17 anni, ero totalmente immaturo. Ho capito che era un po' di quella parte, diciamo, e se gli mi dava qualche toccata, mi dava 20.000 lire, così aveva detto. Normalmente una persona civilissima, potrei definire un perfetto gentiluomo, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale. Io sono sceso dall'autovettura perché mi sono avvicinato, dovevo urinare. Mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Tre persone dal nulla. Io sono stato minacciato, picchiato, due punti in testa e una frattura al naso, da una persona che aveva la barba, insomma era un po' scuro, non si vedeva tanto, se si ricorda bene il processo. Io non ho visto i tre, potevano essere pure 5, io non lo so, tre ne ho pinto addosso alla rete, mi ha preso per il collo e Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori e lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito, non so se i bastoncini o quello che ci avevano, ma qualcosa sicuramente diceva lei più forte. Hanno iniziato lì e poi si sono allontanati.
0: Pelosi cambia dunque versione e si dichiara innocente. Sostiene che a togliere la vita in modo barbaro a una delle più importanti voci della cultura italiana del Novecento furono tre picchiatori di destra che non conosceva e che volevano dargli una lezione. L'ex ragazzo di vita vide tutto e poi spaventato fuggì. Pasolini, già gravemente ferito, fu travolto da un'auto e rimase ucciso. Ma restano forti dubbi su tutta la versione fornita da Giuseppe Pelosi. Guido Calvi e Nino Marazzita sono stati avvocati di parte civile.
3: Non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue. Fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo e non ebbe colluttazioni con Pierpaolo.
4: Che livello di distruzione è arrivato questo corpo, questo povero corpo di Pierpaolo Pasolini? Non credo che questa devastazione possa essere stata fatta da una tavoletta triabile o da un piccolo bastone, come dice Pelosi, col quale Pierpaolo avrebbe tentato di sodomizzarlo. Queste ferite terrificanti, terribili, questo massacro può essere compiuto soltanto da corpi contundenti che siano per esempio di ferro. Faustino Durante ha guardato più attentamente tutto e ha visto delle foto che sono significative di come spiegare la morte di Pierpaolo. Ci sono le tracce chiarissime del pneumatico, quindi il pneumatico ha sormontato il dorso di Pierpaolo, ha schiacciato il cuore e questa è la causa della morte, ma Pierpaolo sarebbe morto lo stesso per dissanguamento perché è stato ritrovato alle 6:30 di mattina presto il giorno dopo. E questa è la prova, credo, fotografica.
0: Il caso della morte di Pierpaolo Pasolini si riapre a distanza di molti anni. La verità in questi ultimi mesi viene chiesta a gran voce dall'avvocato Stefano Maccioni. Lei è andato a rivedere i vecchi fascicoli quasi dimenticati, insomma, sono in qualche modo riaperti. Lei che è un avvocato che insieme a una criminologa, è un giornalista, provate a ricomporre il puzzle di questo caso, in parte è rimasto irrisolto, in parte perché la giustizia non ha dato la parola fine, è sempre aperto ancora.
5: Sì, guardi, io è dal 2008 che mi sto occupando di questo caso, quindi dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Avevo iniziato a studiare le carte in quell'anno, poi successivamente chiesi la riapertura del procedimento del 2009, procedimento che si riaprì a seguito anche delle dichiarazioni del senatore Marcello Dell'Utri, non so chi ricorderà questo, sulla scomparsa dell'appunto 21, appunto un capitolo del romanzo di Petrolio al quale stava lavorando Pierpaolo Pasolini prima di morire. Ebbene, dal 2010 le indagini sono andate avanti fino al 2015 e al 2015 è stato archiviato il caso, nonostante la mia opposizione, nella quale chiedevo di svolgere varie attività alla Procura della Repubblica di Roma. Queste attività non si sono ritenute, non ritenne il GIP di doverle svolgere, il giudice per le indagini preliminari, e archiviò il procedimento. Siamo arrivati poi al 2022 con le dichiarazioni di Maurizio Abbatino rese in commissione parlamentare antimafia. Ovviamente riassumo per chi ci ascolta in maniera molto grossolana, perché gli aspetti sarebbero veramente, insomma, sono stati oggetti di un libro, quindi sono molto diffusi gli aspetti, le particolarità, ma Maurizio Abbatino nel, dicevo, di settembre 2022 rende dichiarazioni…
0: Ecco, la fermo un attimo, Maurizio Abbatino, stiamo parlando di un ex componente della banda della Magliana che poi è diventato pentito collaboratore di giustizia, prosegua.
5: Sì, direi anche fondatore uno dei fondatori della banda della Magliana famigerata, insomma, che a Roma negli anni 70 e successivamente. A seguito di queste dichiarazioni, delle quali io avevo tra l'altro chiesto già del 2015 di sentire Maurizio Abbatino, perché avevo visto, insomma, che c'erano dei collegamenti abbastanza importanti con le attività della neonascente banda della Magliana e la vicenda dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, ho richiesto nuovamente la riapertura delle indagini il 3 marzo del 2000 scorso, richiedendo la riapertura perché essenzialmente ci sono tre DNA che sono stati individuati a seguito delle indagini del 2010 dal RIS, quindi potrebbero essere confrontati questi tre DNA con vari personaggi che ancora gravitavano nella malavita romana di quell'epoca, appartenenti anche a una determinata categoria di malavita romana, e quindi abbiamo chiesto questo. Abbiamo chiesto di sentire poi Maurizio Abbatino su quello che sa effettivamente, perché lui alla Commissione parlamentare antimafia ha dato degli elementi importantissimi, quale ad esempio il furto delle pizze del film di Salò, cioè delle pellicole di un film, anche questo l'ultimo film girato da Pierpaolo Pasolini, Salò, le 120 giornate di Sodoma. Erano state rubate delle pizze, le pizze sono ovviamente queste pellicole, anche delle ultime scene di questo film. Pasolini teneva molto a rientrare in possesso di queste pellicole, e quindi questa sarebbe stata la trappola che lo avrebbe attirato all'idroscalo di Ostia. Quindi cambia completamente il delitto, non è più un delitto sessuale, ma è un delitto che ha altre caratteristiche, non è più un delitto commesso esclusivamente da Pino Pelosi, ma come la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma aveva già brillantemente accertato, lo ha commesso Pelosi insieme con ignoti. Ecco, questi ignoti, a quasi 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, ancora non sono stati individuati, e noi chiediamo invece che vengano individuati, perché pensiamo che qualcuno di questi sia ancora in vita. E l'appello che faccio sempre è che chi voglia collaborare adesso con la magistratura, forse sarebbe il caso che lo facesse, ora o mai più.
0: Senta, del suo lavoro di avvocato, lei è già legale della famiglia di Pierpaolo Pasolini, e questo appello lo aveva già fatto lo scorso anno nel 2022, proprio più o meno nell'uscita del suo libro. Quali ostacoli ha trovato nella ricerca, nel lungo cammino della ricerca della verità?
5: Ma il principale penso sia quello di dedicarsi effettivamente a scoprire non soltanto esecutori materiali, ma anche il movente. c'è un lavoro da fare che richiede un'analisi a 360 gradi. Abbiamo tante micro tessere di un puzzle complessissimo, perché qui si tratta veramente di quegli omicidi che io ho classificato come cerchi concentrici, non tanto io, ma dalla strage di Bologna si è iniziato a parlare, quando gli esecutori materiali non conoscono effettivamente nemmeno il movente sotteso, e quindi c'è da fare un'opera certosina di ricostruzione dei fatti. Ora, questa ricostruzione ovviamente è complicata dal passare del tempo, dal fatto che molti di questi testimoni non sono più presenti, ma nonostante il tempo trascorso abbiamo un elemento fortissimo, che è l'elemento scientifico. Cioè, noi abbiamo questi tre DNA già da me citati, che ci danno una certezza, cioè ci possono dire con certezza che quelle tre persone erano effettivamente presenti sulla scena del crimine, e questo è un dato fondamentale. In poche volte capita, no, di avere il DNA, la prova scientifica tale da poter attribuire una responsabilità al di là delle testimonianze o di altri elementi. Nel nostro caso potremmo avere questo, quindi, che è una prova fortissima anche in un futuro dibattimento.
0: Le prospettive di questa eventuale inchiesta quali possono essere? Cioè, questi ostacoli restano ancora oggi?
5: Ma io mi auguro che la Procura della Repubblica, come penso il procuratore, esamini attentamente l'istanza presentata a mia firma, a quella di David Grieco, che è un regista, a quella di un editore e fine conoscitore della materia, che è Giovanni Giovannetti, perché tra l'altro anche loro hanno pubblicato libri sull'argomento, insomma si curano questa vicenda oramai da vari anni, dal 2015 in poi sicuramente. David Grieco addirittura conobbe Pierpaolo Pasolini e poi ha fatto quel film La macchinazione con Massimo Ranieri, appunto sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Io penso che la resistenza maggiore sia quella di temere che il trascorrere del tempo possa non condurre a un accertamento delle effettive responsabilità, o perché si pensi che gli autori ancora non siano deceduti, quindi l'inutilità di un processo del genere. Il maggior ostacolo all'accertamento della verità penso sia questo, cioè se si vede questo processo come un processo oramai inutile, perché essendo passati così tanti anni è inutile andare a cercare gli effettivi responsabili. Ecco, io penso invece esattamente il contrario, ma non soltanto per la figura di Pasolini, ma perché questo è un processo storico e soprattutto perché non si può lasciare mai impunito un reato quale quello dell'omicidio, quindi è imprescrittibile, anche il nostro codice lo dice, l'omicidio premeditato è imprescrittibile, e io penso che lo Stato su questo debba dare una risposta molto forte e cercare la verità a prescindere da tutto.
0: E allora, alla fine di questa puntata, quanto tempo ci vorrà per ottenere piena giustizia sull'assassinio di uno dei più grandi scrittori, poeti e intellettuali del Novecento italiano?
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 8:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 9:59.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me come sempre il professor Iuri Aparo, benvenuto.
3: Buonasera.
2: Quest'oggi una istituzione, il dottor Luigi Pagano, benvenuto.
4: Grazie, buonasera a voi.
2: Allora, innanzitutto raccontiamo chi è Luigi Pagano. È nato nel 1954 a Cesa, in provincia di Caserta, laureato in giurisprudenza e specializzato in criminologia. Dopo alcuni anni da avvocato riceve il primo incarico nel 1979. A 25 anni è il punto di partenza di un percorso che lo vede alla direzione di numerosi istituti penitenziari italiani: Pianosa, Nuoro, Asinara, Alghero, Piacenza, Brescia, Taranto, fino ad approdare nel 1989 a San Vittore a Milano, dove rimane per 15 anni. Dal 2001 somma anche la direzione della casa di reclusione di Bollate, tra le esperienze più avanzate per quanto riguarda l'inclusione sociale dei detenuti. Nel 2004 Pagano diventa provveditore per l'amministrazione penitenziaria della Lombardia. Dal 2012 al 2015 viene chiamato a Roma dal Ministero della Giustizia ai vertici del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per poi tornare in servizio al provveditorato di Milano dopo aver ricoperto lo stesso incarico per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Oggi è divenuto garante dei detenuti del Comune di Milano, con un focus su inclusione e riforma carceraria. Insomma, una autentica istituzione in questo settore. Benvenuto Luigi Pagano. Dottor Pagano, la prima cosa che ovviamente le voglio domandare è da dove nasce questa sua scelta, perché ha scelto questa carriera, cosa l'ha spinta, cosa l'ha ispirata ad interpretare un ruolo oggettivamente così complesso?
4: Beh, innanzitutto mi piaceva l'idea di frequentare la facoltà di giurisprudenza, di diventare avvocato. A Napoli l'avvocatura era, ed è, credo, tuttora un'istituzione che stimola la fantasia dei ragazzi, almeno sicuramente la mia, divisa un po' tra calciatore magari e cantante dall'altra parte, una delle tre strade che piacerebbe a tutti di imboccare. Quindi ho frequentato liceo, università, con il piano di studi diretto verso il diritto penale, memore delle grandi arringhe dei grandi avvocati. Mi sono appassionato ancora di più, poi sono specializzato in criminologia e per tutta una serie di situazioni in carcere volevo andare, naturalmente, come operatore o come avvocato o come criminologo, ma mi imbattei in questo concorso, il concorso per direttore di istituto penitenziario. L'ho fatto, l'ho vinto e mi sono ritrovato in un posto di lavoro che sin dal primo momento, nonostante i problemi, nonostante le ansie, mi piaceva, mi sentivo adeguato e ho lavorato così, cercando di attuare quella riforma, perché poi nel periodo in cui mi sono laureato era appena stata varata la riforma penitenziaria, a cui mi era appassionato. La tesi era proprio sul rapporto tra il mondo esterno e gli istituti penitenziari e cominciavo a lavorare sul serio e a praticarla.
2: Senta, dottore, tanti anni di esperienza come direttore, provveditore, vice capo del DAP, tanti anni a contatto con chi commette reati, tanti anni a progettare ambienti e risposte utili a contrastarlo, tra cui il carcere di Bollate. Ci può dire quali sono gli ingredienti, l'humus che porta al reato, quindi al mondo della devianza?
4: Non è facile, non credo che si possa determinare così, credo che i fattori siano tanti, si dice sempre, per dire che poi alla fine non lo sappiamo quale sia il mix che porta una persona a commettere un reato e l'altro no, magari hanno vissuto nello stesso ambiente, sono figli della stessa persona, uno diventa criminale, l'altro invece magari si inserisce normalmente nella società. Io, dal punto di vista una formazione giuridica sociologica, quindi credo molto anche nell'ambiente sociale, però sicuramente ci sono anche le componenti individuali. Ho sempre pensato, non per eludere la domanda, ma giusto per fare un esempio, che noi conosciamo gli ingredienti del minestrone, però non sappiamo in che quantità debbano essere messi nella pentola e quanto tempo devono cuocere. È un problema sempre il rapporto tra ambiente esterno e situazioni individuali, però quel quid che porta all'azione all'uno all'altro no, questo personalmente non lo so. Molte volte facciamo un discorso, un lavoro a posteriori, sappiamo che questo, pensiamo che questo ti ha portato alla commissione del reato. Infatti credo in alcuni testi si trova che la criminologia è chiamata scienza infelice, perché soltanto a posteriori riesci a capire quali siano i motivi, tra virgolette, che ti hanno portato al reato. E diventerà scienza nel momento in cui noi a priori sappiamo che quella persona, ma non ci riusciremo mai.
2: Mi rammenta tra l'altro che quando feci io l'esame di criminologia litigai per oltre mezz'ora col docente che mi interrogò. Alla fine pensavo che mi avrebbe cacciato, poi mi diede 30, però discutemmo animatamente proprio su alcune delle precondizioni con cui poi si definisce il reato. Professore, a questo proposito, stante la dimensione e l'interpretazione che ne ha dato il dottor Pagano, lei come valuta la condizione che predetermina poi l'adesione alla devianza? Cioè, ne individua per la sua esperienza delle precondizioni?
3: Sì, beh, io sto passando la vita a pormi questa domanda, devo dire che anno dopo anno la aggiorno, faccio l'upgrade con le cose che vado acquisendo. Devo dire che alcuni ingredienti di questa scienza infelice, concordo ovviamente con quello che ha detto Luigi Pagano, però alcuni ingredienti rendono più probabile che avvenga il reato, che avvenga l'ingresso nel mondo della devianza. Quali sono? Il riconoscimento. Ogni essere umano ha bisogno di essere riconosciuto e ogni essere umano ha bisogno di qualcuno che lo riconosca. Quindi, se questo riconoscimento non viene ottenuto all'interno della famiglia e comunque da persone che sappiano guidarti verso la tua evoluzione costruttiva, verso la tua evoluzione verso la cittadinanza, troverai qualcuno che invece ti darà questo riconoscimento utilizzandoti e quindi seducendoti e poi facendoti diventare manovalanza per interessi di chi ha il potere. Quindi fermo restando, cioè, ho seguito con piacere e concordo, il concetto di scienza infelice è bello e quanto mai pertinente. Rimane il fatto che, siccome io faccio questo di mestiere, sono costretto a chiedermi quali sono gli elementi irrinunciabili. Uno di questi elementi, poi ce ne sono altri 6 o 7, è l'importanza del riconoscimento proveniente da chi possa guidarti verso la tua evoluzione.
2: Ma in questa condizione pregiudiziale, dottor Pagano, l'essere ricchi o poveri, far parte di un ambiente sociale ricco o povero, costituisce una delle precondizioni che possono portare eventualmente alla devianza, oppure l'essere parte di un mondo ricco non significa non rischiare di cadere poi nella devianza?
4: Guardi, avendo osservato in prima persona il periodo del cosiddetto Tangentopoli, credo che si devi in maniera diversa, con meno mezzi da parte del povero e in una maniera altrettanto diversa, ma con molti più mezzi dall'altra parte. Cioè, voglio dire, così come diceva anche Angelo, no, non credo che il fatto di essere poveri oppure di essere ricchi ti metta al riparo dal commettere azioni di devianza. Sarà diversa la devianza, ma a tutti i livelli lo si può avere, perché sia il problema sociale oppure il problema, come si diceva prima, il problema individuale. È chiaro che una società diversa, migliore, più attenta al soggetto, al cittadino, sicuramente rientra nelle nostre volontà, nelle nostre capacità, e sappiamo che una società così, che sia matrigna, ti potrebbe portare di più alla devianza. Però anche nelle migliori società, e credo che in ogni caso il problema della criminalità ci sarà. Qualcuno che ha scritto la Bibbia, e non ci dimentichiamo, alla fine erano in 4 persone, si è avuto un'associazione a delinquere e ha rubato una mela, uno dei 2 figli è stato assassino e l'altro è stato assassinato. Già questo probabilmente voleva dire, signori miei, eppure il nostro Signore aveva il potere enorme, significa che probabilmente è connaturale anche la devianza, la dobbiamo combattere, ma credo che difficilmente la elimineremo.
2: Professore, la sua esperienza in questo senso, ricchezza e povertà incidono sull'adesione alla devianza o alla fine?
3: Sì, sì, ritengo che incidano, ma dentro la complessità di cui stiamo piacevolmente parlando. E cioè, dal mio punto di vista, esiste una variabile che si chiama rancore e conseguente diritto ad appropriarsi di quello che si ritiene non ci sia stato dato. Ecco, questo è il concetto, questo è il nucleo del concetto. Dopodiché va da sé che quando si è poveri, quando si è senza scarpe, in un mondo in cui i tuoi compagni di scuola hanno le scarpe o eccetera, ok, non mi dilungo, ci sono più occasioni per sentirsi defraudato dalla vita, ma defraudati dalla vita possono sentirsi anche i ricchi e anche i figli dei principi, perché in effetti a farti sentire tradito dalla vita non è fondamentalmente il fatto che non hai il golf caldo, ma è il fatto che nell'ambiente di riferimento, cioè in casa con i tuoi genitori, vivi una sensazione che ti porta a sentire che non ti viene dato quello che ti spetterebbe. Quindi fondamentalmente il povero, per ovvie ragioni, ha diciamo maggiore opportunità di sentirsi defraudato dalla vita, ma anche i ricchi comunque uccidono i fratelli per appropriarsi dell'eredità.
2: Allora, adesso entriamo, perché so che tra il dottor Pagano e il professor Aparo ci sono molti punti in comune, ma ci sono anche degli elementi, come dire, di diversità di opinione, di distonia intellettuale, definiamola così. Allora, intanto parto da questa prima, introduco il tema con questa domanda. Dottor Pagano, nella sua esperienza, quali sono le condizioni che possono portare colui il quale ha vissuto per anni nella devianza a diventare un cittadino come gli altri, quindi a poter essere riabilitato?
4: Beh, guardi, io come dire, ho lavorato e ho pensato in primo luogo a fare l'amministratore, cioè nel senso di riuscire a creare quelle condizioni dove persone come Angelo Aparo e altre persone, gli stessi detenuti, potessero lavorare per iniziare questo percorso, chiamiamolo trattamentale, giusto per intenderci, che li possono portare al cosiddetto reinserimento sociale. Quindi per me era importante, così come dice la legge, ma non perché sia soltanto la legge, ma perché anche la legge è irrazionale ed era anche giusta, quindi cambiare per quanto era possibile l'ambiente, cambiare per quanto era possibile i rapporti tra noi operatori e la popolazione detenuta, creare quelle possibilità anche di spazio all'interno degli istituti perché si potessero creare i gruppi, che sembra semplice, bisogna fare i gruppi, poi un carcere come San Vittore affollato con 800 posti, eravamo 2200 persone, devi trovare anche quella stanza che sia disponibile e che possa rendersi disponibile per le persone come Parma, per le persone in formazione e quant'altro. Quindi ho mirato principalmente a questo e poi fidandomi...
2: Esercitato con i miracoli, praticamente, perché 800 persone di spazio e 2200 che lo occupavano vuol dire che c'era una popolazione quasi pari a tre volte quella che poteva essere contenuta. Questo vuol dire, lei sta dicendo questo, lo sottolineo per chi ci ascolta.
4: Sì, forse anche di più, però siamo stati bravi in molti, cioè, quindi non soltanto il direttore, deve avere anche i tuoi operatori, le persone che lavorano con te capaci, quindi il maresciallo a suo tempo, la polizia penitenziaria, gli educatori e quant'altro. E ti accorgi che lavorando in una certa maniera trovi anche il coinvolgimento finalmente. Non è vero che poi il carcere sia così retrivo come sembra. Se inizi con un'idea, che ripeto, quella normale della legge, le persone poi ti seguono, anche perché poi i risultati si vedono. Quindi per me il problema era creare queste condizioni. Poi naturalmente ti incontri con gente come Angelo, come altre persone, e incominci a dare lo spazio e ti fidi di loro. Io per molti versi abbiamo avuto dei contrasti per altri, però quando gli chiedevo di guardare per esempio un problema dei suicidi, quando sapevamo che c'era una persona a rischio, io chiamavo dottor Aparo e gli dicevo: guarda, sentimi a questa persona. Quello che mi diceva per me era Vangelo. Controllalo, benissimo. No, guarda, lascia perdere, non ti preoccupare. E dormivo più o meno tranquillo. Quindi,
2: sa perché le ho fatto questa domanda? Perché so che lei ritiene che il carcere serva a poco e che eventualmente dovrebbe essere adottato solo per i reati più gravi. Le chiedo conferma innanzitutto di questa posizione. Se così fosse, quali sono i reati per cui lei ritiene il carcere una misura adeguata oppure no? E poi sentiamo su questo il professor Aparo.
4: Allora, sintetizzo il discorso. Secondo l'articolo 27 della Costituzione, le pene non devono essere contrarie al senso dell'umanità e puntare al reinserimento sociale del condannato. Primo luogo, la Costituzione parla di pene e non parla soltanto del carcere. Basta che vedere oggi che il carcere, tutto sommato, sta perdendo il loro principale nel sistema penale. Abbiamo più persone fuori misure pene alternative oppure in attesa di misure alternative piuttosto che in carcere, nonostante il sovraffollamento. Ecco, se penso che il problema principale non è tanto punire, ma punire però in una dimensione che rispetti la dignità e che possa portare al reinserimento sociale del condannato, mi è sembrato strano, da operatore penitenziario, pensare che utilizzi una struttura che di per sé ontologicamente è isolata, non fosse altro per il muro di cinta, non fosse altro per tutti i sistemi di rigidità che si lavora all'interno, che devi far fatica molte volte a smantellare. Per cui, se pensiamo al reinserimento sociale, credo una struttura che isoli, una struttura che punisce, che guarda principalmente alla punizione in ogni momento. Basta pensare agli orari rigidi, ripeto, al fatto che poi ti chiudo in camera e non ti faccio uscire, anche questo è un problema. E allora credo il carcere, allora, come interdizione funziona abbastanza bene, non al 100%, basta vedere Cutolo in carcere che cosa ha fatto, ha creato una società criminale che si è imbattuta con la mafia e certe volte addirittura ha prevalso. Ma con l'interdizione grosso modo funziona bene. Ma se pensiamo al reinserimento sociale, credo che le misure alternative siano meglio, siano migliori per... Concludo, ma naturalmente sempre con l'aiuto, naturalmente con la collaborazione degli operatori che seguono sul territorio queste persone, quindi non una punizione che significa liberi tutti con determini vincoli e altro, ma anche che vengono seguiti sul territorio, quindi con gli assistenti sociali, psicologi e quant'altro.
2: Ecco, il dottor Pagano, professor Aparo, sta ponendo secondo me il tema dei temi, cioè l'idea che il carcere non debba essere inteso come elemento puramente afflittivo, che peraltro non consente in quella veste una possibilità di riabilitazione. Il carcere dovrebbe essere un luogo in cui si sviluppi la dialettica, il dialogo come recupero della coscienza di chi ha commesso un reato, perché si avvicini alla propria coscienza e capisca quello che ha commesso e possa, in funzione di questa coscienza, ritornare, avendo piena consapevolezza di sé, ad operare nel contesto sociale. Quindi usare il carcere come strumento solo di punizione, dove poi magari gli diamo anche la pillola per tenerlo buono in un letto e non addormentare la psiche e la coscienza di una persona, non è funzionale a quelli che sono i principi sanciti dalla Costituzione.
4: Temo che sia necessariamente prevalente quello. E fondamentalmente il carcere è questo. Difficile che diventi qualche altra cosa. Deve lasciare la sua funzione di carcere per diventare qualche altra cosa, per diventare una comunità aperta, ma non lo può.
2: In questo senso, però, il comma 2 dell'articolo 27, quando dice che la pena deve rispettare la dignità umana, è il punto che noi dobbiamo trattare.
4: Certo.
2: Professore, il dottor Pagano fa un assist perché dice i gruppi sono, per esempio, uno strumento a cui io mi sono affidato, ne ho verificato la compatibilità, l'efficienza e poi ho capito che potevo dormire quasi sonni tranquilli. Però questo lo Stato lo fa con molta fatica, anzi è più comodo dire prendiamo le chiavi e buttiamole via, teniamo dentro il carcere delle persone, impediamogli di avere delle relazioni, dei rapporti che possano maturare, permetterne l'avvicendamento delle proprie emozioni, della propria coscienza e quindi una capacità di poter cambiare.
3: Allora, la situazione sta diventando di grande complessità e di altrettanto piacere. Se mi consente, dico due cose sulla nostra storia. Luigi e io ci conosciamo da circa 37 anni, cioè lui è diventato un direttore o prima vice direttore a San Vittore nell'89, dove io lavoravo già da 10 anni. Ci conosciamo dal 1989, sono quindi 37 anni che ci conosciamo.
2: L'anno della riforma del codice penale, peraltro.
4: Procedura.
3: Okay.
2: La procedura penale.
3: E questo è uno. Due, quando ho aperto il gruppo della trasgressione, cioè nel 1997, dopo 8 anni che lui era direttore, ne ho parlato con lui. E dunque il gruppo della trasgressione sicuramente l'ho inventato io, ma comunque l'ha autorizzato Luigi Pagano, con il quale all'epoca ci confrontavamo spesso. Siamo a due. Tre, il fatto che Luigi Pagano e io siamo in disaccordo su alcuni punti non escludo che sia una cosa più apparente che reale, nel senso che in questi 37 anni che ci conosciamo, per nostro demerito, non abbiamo utilizzato a sufficienza l'opportunità di incontri che per ovvie ragioni avremmo avuto. Ma concludo questa premessa dicendo che tutto sommato questa occasione che stiamo avendo adesso io la sto vivendo con grandissimo piacere, perché è bellissimo confrontarsi con una persona con la quale camminiamo fianco a fianco da 37 anni e poter parlare di quello che ha interessato tutte e due per tutta la vita.
2: Se allora, siccome abbiamo 30 secondi, facciamo così, ritorniamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi ritorniamo su questo punto, perché il tema della dialettica come utilizzo del logos, della ragione, quale strumento per aiutare i detenuti a diventare consapevoli di quello che hanno commesso e per permetterne una maturazione che ne consenta poi la riabilitazione e il reingresso nella società, è un elemento di grandissimo valore di cui questi due uomini periti del carcere, uomini che li rappresentano istituzionalmente e che sono quindi delle autorità, possono aiutarci a capire come possiamo provare a pensare per i prossimi 50 anni ad un'idea di carcere diverso rispetto che a quello che abbiamo avuto fino ad oggi. Pubblicità e poi rientriamo in studio.
1: Sono le 10 e 25 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
5: Quarta onda.

0: fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, abbiamo avuto il via libera dal nostro regista Peter Bescapè, che ringrazio come sempre per essere qui con noi per aiutarci alla gestione di un tavolo così complesso come quello di oggi. Luigi Pagano e professor Aparo. Professore, stavamo discettando, discutendo del ruolo delle carceri oggi, con una prima parziale visione che ha dato Luigi Pagano, vorrei appunto la sua. Lei ha introdotto il fatto che voi due vi conoscete da 37 anni e che il fatto che Luigi Pagano sia stato direttore del carcere di San Vittore in qualche modo ha costituito uno dei primi elementi che ha dato poi vita e lascia passare la costituzione del gruppo della trasgressione. La sua idea di carcere oggi in funzione di come l'ha introdotta Luigi Pagano.
3: Sì, allora, concetto centrale, l'autorità. Prima ho parlato di esigenza di riconoscimento, poi ho parlato di rancore, adesso di autorità. Chi commette reati è inequivocabilmente una persona che ha problemi pesanti con l'autorità. In conseguenza di questo, il carcere, che lo si intenda nell'accezione dell'articolo 27 o che lo si intenda diversamente, è comunque un luogo dove l'autorità ha il dovere di favorire l'evoluzione dell'immagine dell'autorità che ha il detenuto. Quindi il detenuto è una persona che ha ottenuto riconoscimento da un boss che lo ha utilizzato, porta una carta di credito in tasca che si chiama carta del rancore, la quale carta può essere ficcata in qualsiasi macchinetta dandogli diritto a prendersi quello che ha in testa, e questo vale sia per i ricchi che per i poveri, solo che i ricchi finiscono meno in carcere. 3. L'autorità. Chi commette reati è una persona che si sente tradita dall'autorità. In conseguenza di questo, e questo è uno dei punti di cui con Luigi potremmo parlare divertendoci moltissimo, il carcere ha come compito fondamentalmente di ottenere che nella testa della persona cambi l'immagine dell'autorità, perché tutti i delinquenti hanno come idea che quella che si chiama autorità è fondamentalmente diciamo interpretata da un uomo che pensa al potere e che abusa liberamente servendosi del proprio potere. Quindi da questo punto di vista il carcere, duro o morbido che sia, deve lavorare sul concetto dell'autorità. Giungo adesso invece al ma come me la penso rispetto ai reati, che cosa deve fare il carcere. Ovviamente sono d'accordo con il dottor Pagano sul fatto che per chi fa il furto il carcere è inopportuno, ma chi fa il furto finisce in carcere dopo che furti ne ha fatti 75. Non è che finisce in carcere dopo che ne ha fatto uno, per cui sarebbe bello poter pensare ad un ragazzo

0: ragazzo che ha sbagliato una volta e che va dal giudice in tribunale, il tribunale, e il giudice gli dice: Gioia, hai sbagliato, pensaci, eccetera. Ma no, di fatto chi finisce in carcere per piccoli reati è una persona che sta lavorando attivamente alla distruzione della propria esistenza. Questo non mi porta lontano dal dottor Pagano nel dire che il carcere dovrebbe andar bene anche per chi commette furti o per chi fa piccolo spaccio. No, mi porta a dire semplicemente che queste persone hanno bisogno di una istituzione, dunque non di un carcere, di una istituzione che permetta loro di riprendere confidenza con l'autorità che non hanno mai avuto, perché loro hanno avuto soltanto una autorità oppressiva, dittatoriale e arbitraria, nei cui confronti vivono una ribellione che porta loro a rovinare la propria esistenza intanto che rovinano quella degli altri.
1: Allora, professore, questo è un concetto molto chiaro. Luigi Pagano ha sentito quello che ha detto, il professor Aparo. Lei poco fa ha detto: occorre che dentro le carceri tuttavia vengano tirati giù i muri, cioè quelle enormi porte, quelle barriere che vengono costruite attorno al mondo del carcere costituiscono in realtà un elemento ostativo rispetto alla necessità che hanno proprio coloro i quali ci sono dentro di entrare in una relazione di realtà per poter maturare una coscienza rinnovata e quindi la consapevolezza di essere dei delinquenti.
2: Assolutamente, fisicamente e culturalmente. Cioè, noi andiamo ancora avanti con carcere 1879 come San Vittore, strutture verticali ma non orizzontali. Per sviluppare l'ordinamento penitenziario noi abbiamo bisogno di strutture con ampi spazi, sia per trovare le aule, diciamo così, o gli uffici, sia per far vivere meglio il detenuto, sia per trovare la possibilità, perché la cella, si chiama attualmente camera di pernotto, diventi effettivamente camera di pernotto, cioè soltanto per il riposo, e poi il detenuto deve socializzare, metto le virgolette, all'interno dell'istituto penitenziario. Però noi abbiamo ancora San Vittore, abbiamo ancora Regina Celi, abbiamo ancora Poggio Reale, abbiamo ancora Lucciartone, Canton Bombello, eccetera eccetera, peraltro istituti dove ci sono per la maggior parte persone imputate, quindi presunte non colpevoli, e persone che già si ritrovano accidentalmente, tra virgolette, per giudizio in carcere, ma devono vivere anche il sovraffollamento.
1: Dottor Pagano, mi perdona. Perché...
2: Concludo un attimo, no, perché devo combaciare un attimo col discorso con Angelo, e poi. E questo mette in cattiva luce quell'autorità che invece dovrebbe attestare di esserlo e di stare lì per punire. Anche la punizione è un qualche cosa di, ma anche per dare quella strada, parliamo così, giusto per dire. Attualmente invece col sovraffollamento e col fatto dell'ordinamento penitenziario, nonostante 50 anni che sia passato, e si vive come si vive all'interno degli istituti penitenziari, significa che un'istituzione che dovrebbe insegnare la legalità non segue quella che è la carta costituzionale, ovvero la legge principale che si è data. E questo credo che sia dirompente per quanto riguarda lo stesso detenuto e il percorso che deve fare. Poi per il resto, da situazioni diverse, ma collimiamo esattamente.
1: Sì, cioè mi pare di capire, professor Aparo, che rispetto a quello che ha detto il dottor Pagano, lei, entrambi avevate un punto in comune sicuramente, cioè il fatto che lo sviluppo non debba essere orizzontale all'interno del carcere, ma non debba essere verticale, ma debba essere invece orizzontale. Cioè l'orizzontalità permette di poter estendere, di poter ampliare per il detenuto la conoscenza dell'altro da sé, che laddove sia propedeutica al riconoscimento di un'autorità sana, che è quella della legge, permetta la riabilitazione del detenuto, perché diventa cosciente di che cos'è, di che cosa sia la norma, di che funzione ottemperi, a che funzione ottemperi la norma, e perché di conseguenza sia necessaria avere la norma e il rispetto della norma.
0: La norma è un concetto di cui potete parlare più facilmente voi, cioè lei, Max Rigano, che ha studiato giurisprudenza, e il dottor Pagano, che idem. Io, che non ho studiato giurisprudenza, alla norma non penso, perché dal mio punto di vista, e ne sono certo, l'autorità non è soltanto la persona che elargisce norme o che orienta grazie alle norme la condotta dei figli o dei cittadini. No, l'autorità è una persona che viene riconosciuta tale per il fatto che è capace di amare, e non mi si attribuiscano sentimenti di benevolenza o simile quando dico che l'elemento distintivo dell'autorità, lo dico con parole più rigorose, l'elemento distintivo dell'autorità è che si spende per la crescita delle persone per le quali officia il suo ruolo. Dunque, l'autorità, noi siamo abituati a pensarla come qualcuno che dà norme, ma i detenuti in particolare. Mentre il comune cittadino riesce a pensare all'autorità come qualcosa il cui diretto correlato è la norma, autorità, norma. Le persone che stanno male, le persone che si drogano, le persone che si rovinano l'esistenza, alle norme non ci pensano proprio. Loro hanno una relazione con la realtà che è mediata dal fatto che nella loro testa, nel loro petto, l'autorità di cui loro hanno l'immagine impressa è un'autorità che li ha trascurati. Ok? Quindi, ovviamente, io sono ben d'accordo sul fatto che autorità e norma costituiscono un binomio inscindibile, ma è ancora meno scindibile dal concetto di autorità la dedizione. Invece che dire amore, dico dedizione finalizzata alla crescita dell'allievo o del figlio o del cittadino.
1: Professore, la voglio fare un po', la provoco, perché siccome forse il fatto che abbia studiato anche a giurisprudenza, come dire, mi porta in qualche modo a sentirmi vicino alle posizioni del dottor Pagano. Ora le leggo l'articolo 27 della Costituzione, mi sono portato oggi la Costituzione. L'articolo 27 dice che la comma 1, responsabilità penale è personale. Comma 2, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Prendiamo un caso qualunque, esempio Garlasco, ecco, non sei colpevole fino a quando non c'è una sentenza definitiva, lo stabilisce la nostra Costituzione. Comma 3, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E infine, cosa non da poco, comma 4, non è ammessa la pena di morte. Ora, giustamente il professore diceva, io preferisco parlare di dedizione più che di amore. Però, dottor Pagano, in fondo questo articolo 27 è figlia di una cultura che è quella della guerra, in cui noi abbiamo sancito, i padri costituenti hanno sancito in nome dell'amore questi principi che sono ricondotti a legge e quindi a norma, ma che hanno come elemento sottostante l'amore o la dedizione, come diceva poco fa il professore. Questo è, secondo me, una delle cose più importanti di cui avere consapevolezza se si è politici, se si assolve a funzioni, se si assolvono a funzioni legislative o se si lavora in un settore come quello in cui lei ha operato. Concorda su questa visione?
2: Sì, non potevi tralasciarlo. Poi, venendo dall'esperienza fascista, dove il sistema penale era un tutt'uno, e forse è qui il grosso problema del perché l'ordinamento penitenziario non si riesce a realizzarlo, perché manca il codice penale, il codice di procedura penale, come diceva lei, è stato varato nel 1990, l'ordinamento del corpo della polizia penitenziaria nel 1990, quindi quando la legge è stata varata parlava una lingua che nessuno intendeva. Però è chiaro che l'esperienza sia fascista che della guerra, con l'articolo 27, ma con tutta la Costituzione, sicuramente parla quella lingua che, a cui faceva riferimento Angelo, non c'è dubbio. Poi noi lo traduciamo con la norma, ma in altri, se leggo l'articolo 1, 2 e 3, là è veramente poesia, là si parla di amore come parlava Angelo.
1: Professore, vuole aggiungere qualcosa? Perché io l'ho stuzzicata, perché lei parla di dedizione, dice non voglio parlare di amore, ma certo la dedizione è cosa diversa rispetto alla norma, almeno in termini di principi. Lei ha detto voi avete una formazione, diciamo così, giurisprudenziale, io più di tipo psicologico, e quindi osservo lo stesso fenomeno ma con una visione diversa. Ma condivide il fatto che alla fine la norma abbia come sottostante l'elemento dell'amore?
0: O la faccio arrabbiare. Io cerco di prendere risorse e conoscenza sia diciamo dalla giurisprudenza di cui voi due diciamo siete come dire rappresentanti, sia dalla religione e dai principi morali, quello dell'amore. Qual è la mia mediazione? Civiltà. La civiltà. Io ritengo che la Costituzione magari è stata fatta da persone che erano manifestamente e diciamo sensibilmente cristiane, ok, però io desidero fare riferimento agli elementi che favoriscono la crescita dell'individuo, la crescita della collettività, e quello che dunque si chiama civiltà. Questi elementi sono il sudore e la dedizione che chi è più grande, chi ha delle responsabilità, cioè l'autorità, è disposto a spendere e a rendere riconoscibili nei confronti dell'altro. Questo è il concetto. Quindi in pratica io prendo le distanze garbatamente dall'amore per prendere la bandiera di una civiltà dove l'autorità suda per la crescita del cittadino.
1: L'autorità suda per la crescita del cittadino. Dottor Pagano, a questo proposito, no? Proprio su questo principio, io vorrei fare con lei una breve riflessione su quello che sta accadendo proprio in questi giorni, no? Perché i media hanno in qualche modo alimentato e stanno alimentando la paura. Cioè, adesso va di moda dire che tutti i ragazzi vanno in giro armati col coltello.
2: Certo.
1: Dal mio punto di vista non è così, ma anche volendo ammettere che così fosse, cosa porta? Da quale paura sono attraversati i giovani dal dover pensare di girare armati? E questa idea non crede che nasca da una società che specula sulla paura per ragioni securitarie e, anziché costruire coscienza, alimenta ansia, incertezza, che poi è la condizione prodromica all'esercizio della violenza. Noi adulti, noi società civile e politica, abbiamo delle responsabilità per ciò che poi diventa anche un costo sociale.
2: Guardi, mi sembra, sì, glielo dico dall'osservatorio carcerario, se vado a vedere oggi la popolazione detenuta non è più quella che raccontava Angelo, quelle persone con cui puoi lavorare in una certa maniera. Se mi sento dire che il ladro è la 30ª volta, la prima cosa che direi a quel ladro: lascia perdere, non è un mestiere per te andare a rubare, vai a lavorare che forse è meglio, come diceva Vittorio Gassman nei Soliti Ignoti. Però se vado a vedere in carcere, credo la maggior parte ormai dei detenuti, al di là dei 10.000 ex, cioè mafiosi sicuramente, ma ci avranno 60, 70, 80 anni, io vedo la maggior parte tossicodipendenti, stranieri irregolari, poveri, tucur, malati di mente. Considera che noi, si parla di sovraffollamento, su 63.000, 64.000 detenuti e su 46.000 definitivi abbiamo circa 20.000 persone che al massimo devono fare 2 anni. Si considera che l'affidamento in prova per i tossicodipendenti è di 6 anni, 4 anni per detenuti ordinari. e di questi 20.000 la metà deve fare al massimo un anno, ma non escono molto probabilmente perché sono alla ventesima, al ventesimo furto, perché non hanno la casa, non hanno il lavoro, cioè quelle condizioni che avrebbero dovuto avere all'inizio e non c'hanno. E mi sembra che la politica penale abbia preso il sopravvento, perché è più comodo e anche per maggiore, come dire, frutto della politica sociale. Nessuno dice che la repressione non ci voglia, ci mancherebbe altro, cioè sarebbe assurdo, ma ci vuole anche altro, insieme, non prima, non dopo, ci vogliono insieme la repressione, l'autorità, o l'autorità, ma ci vuole anche il fatto che tu adotti le politiche sociali, ci vuole anche una casa, ci vuole anche la possibilità del lavoro, ci vuole anche una sanità che sappia che possa curarti, ci vuole anche la comunità per il tossicodipendente, degli operatori come Angelo. Non puoi adottare soltanto la politica per la portiamo in carcere, perché dopo quello significa per 20 volte continuare a rubare, non c'è nulla da fare, aumenta, perché poi li tratti in carcere, non è che poi c'è non soltanto la popolazione, ma ci sono le strutture adatte per detenere. Se parliamo di sovraffollamento, ormai anche Bollate, che partì da un 400, oggi arriverà a 2000 detenuti, e non è inimmaginabile avere ancora il famoso modello Bollate, non esisterà. Opere altrettanto, San Vittorio non ne parliamo, Poggio Reale e quant'altro, e i suicidi lo attestano, cioè il suicidio non può essere, non si può dire il sovraffollamento evita il suicidio, oppure il sovraffollamento lo risolveremo nel 2026, cioè va bene, ma come? Oggi il problema è, oggi lo devi risolvere. E allora ritorniamo al discorso: che autorità abbiamo e come pretendiamo poi di dare una strada di le persone ti seguano ed evitano quei reati poi bagattellari, ma diventano anche pericolosi, perché poi al doppio, al terzo, alla quarta volta si diventa anche pericolosi, e che poi popolano le carceri ma danno quell'insicurezza su cui poi...
1: Senta, lei come garante dei detenuti ha vissuto anche l'esperienza del gruppo della trasgressione. Che giudizio ne dà? Che cosa le ha portato l'esperienza del gruppo della trasgressione del professor Appalli?
2: Il lavoro di Angelo è... Io non ci vado, non ci sono andato, ma so perfettamente quali sono i frutti. Io parliamo di dei tanti, Pino Cantatore
0: che verrà qua
2: esattamente
0: prossimamente.
2: Che io,
0: chi è Alessandro Crisafulli, ecco, che conosci,
2: che come direttore sono riuscito a portare io insieme a un sottufficiale che lavorava con me, abbiamo portato dall'alta sicurezza al 41 bis due ergastoli, che oggi è imprenditore con 200 detenuti che lavorano con lui. Ecco, quello è il mio compito, il suo compito è l'altro, è quello di fare l'operatore in altri versi. Credo di aver lavorato in questo senso qua per creare quelle condizioni su cui gli operatori e gli stessi detenuti si ritrovassero, e quando c'è anche dall'altra parte sicuramente l'intelligenza, la capacità e quant'altro, i risultati si vedono. Su questo non c'è dubbio, su questo concordiamo al 100%, poi su altri particolari non ci ritroviamo, ma su questo le porte sono aperte assolutamente.
1: Come uomo di scienza giuridica, professor Aparo, il dottor Pagano dice: io osservo i risultati del lavoro del professor Aparo, e i risultati sono che persone che condannate all'ergastolo poi non soltanto adottano un principio di fanno un percorso di riabilitazione, ma addirittura diventano degli imprenditori, entrano nel tessuto sociale e danno addirittura lavoro.
0: Sì, Pino Cantatore lo avremo qui in studio prossimamente. Per quanto mi riguarda, io direi due parole sul diritto, non il diritto nel senso della facoltà di giurisprudenza. Ogni persona che commette reati, ogni persona che commette abusi, in un modo o nell'altro si sente in diritto di farlo. Io faccio lo psicologo, non il giurista, e quindi so con certezza che ogni persona che abusa del proprio potere ai danni di qualcun altro, anche il direttore della banca o anche il primario dell'ospedale che fa intrallazzi, comunque in un modo o nell'altro, almeno in quel momento, si sente in diritto di farlo. Dal mio punto di vista, le istituzioni, quindi non parlo di carcere punto, parlo di scuola, parlo di funzionamento generale, le istituzioni debbono procedere su una strada che è quella di far sentire al cittadino e all'adolescente che ha i suoi diritti ci pensano le persone che lo hanno messo al mondo e che si stanno occupando della sua crescita. La persona che invece sente che i propri diritti non vengono difesi dalle autorità automaticamente si arroga la facoltà, il diritto di fare quello che vuole.
1: Allora, abbiamo concluso la nostra trasmissione. Io ringrazio intanto il dottor Pagano, ringrazio il professor Aparo e mi sento di dire questo in conclusione, che ho capito perché il dottor Pagano a un certo punto ha detto vivevo sonni tranquilli quando mi affidavo al professore Aparo, perché osservandolo qui in questo dibattito oggi, più acceso, più severo quasi appare essere il dottor Aparo, ma capisco quindi che una figura istituzionale come il dottor Pagano abbia avuto appunto in questo rigore esercitato e ascoltato questa sera dal professor Aparo l'elemento strutturale per costruire progressivamente un'idea di carcere diverso. Speriamo di aver fatto un buon uso del nostro tempo, vi ringrazio naturalmente e vi rimando alla prossima puntata, alla prossima settimana.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: say. Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Ci sono storie dure e violente che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore. Perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia contemporanea. Una storia forte perché i suoi protagonisti non sono persone comuni. Rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, nei nostri luoghi di lavoro. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate e ancora nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. La banda della Uno Bianca si muove tra Rimini, Pesaro e Bologna. Rapina con freddezza, professionalità, totale assenza di scrupolo e senza rubare mai grandi cifre. Sono poliziotti, amano le armi, odiano i neri e gli zingari. Si divertono a spaventare le prostitute, uccidono anche quando non è strettamente necessario. Così, per il gusto di farlo, non per soldi. I tre fratelli Savi sono il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volanti di Bologna, è la mente della banda. Fabio Savi è l'unico non poliziotto, fa il camionista a lavoretti saltuari. Alberto Savi è in servizio al commissariato di Rimini. Con loro ci sono altri tre poliziotti: Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti, Luca Vallicelli. La banda della Uno Bianca entra in azione nel 1987. Sono uomini armati, efficienti, decisi, attaccano supermercati, sportelli bancari, caselli autostradali, distributori di benzina e uccidono poi senza pietà. Il 3 ottobre a Cesena cade sotto i colpi dei banditi il poliziotto Antonio Mosca, uno che i fratelli Savi conoscono bene. Il 30 gennaio 1988 viene colpito a Rimini Giampiero Piccello, guardia giurata. Poi si spostano a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, e ammazzano la guardia giurata Carlo Beccari. Il 20 aprile raggiungono Castelmaggiore e in un'altra rapina c'entrano i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Eriu, 22 anni.
4: Cataldo Stasi, 22 anni, da Ruvo di Puglia, e Umberto Eriu, 24 anni, da Orgosolo, sono stati investiti da una gragnuola di colpi precisissimi, quasi tutti a segno, quasi tutti mortali, come esplosi appunto da professionisti.
3: Gli assalti contro uffici postali e istituti di credito si succedono uno dopo l'altro. Alla fine se ne conteranno 91. 19 sventati di un soffio. La banda della Uno Bianca uccide testimoni delle azioni criminali. Il 26 giugno 1989 a Corticella muore il pensionato Adolfino Alessandri. Il 15 gennaio 1990 è il turno di Giancarlo Armorati e il 6 ottobre 1990 viene colpito Primo Zecchi, come ricorda la moglie Rosanna Zecchi.
5: Noi eravamo a una gita con mia figlia, tornando abbiamo visto un lenzuolo steso a terra, ma mai più pensavo fosse mio marito. Siamo scesi, a quel punto ci hanno spiegato cosa era successo e purtroppo era proprio mio marito quello che era stato ucciso. Lui stava aspettando noi e ha visto fare una rapina a un altro signore che aspettava sua moglie come lui e volevano il suo borsello. A quel punto questo signore si è rifiutato perché credeva scherzassero, ha detto dopo in tribunale, e non gliel'ha dato, e questi le hanno sparato a una gamba. Lui è riuscito ad andare nella tabaccheria di fronte perché non è caduto a terra, è riuscito a portarsi là, e loro sono andati dietro, e mio marito era in macchina che aspettava noi, ha visto tutta la rapina, tutta la sparatoria, e è sceso per prendere il numero di targa di questi due che erano andati dentro la tabaccheria. La signora di sopra le urlava vada via, lui continuava a dire chiami 113, c'è una rapina in atto. La signora di sopra continuava a dirle vada via, scappi perché tornano fuori, però lui ha detto adesso prendo il numero di targa e poi scappo. E però nel frattempo lo sono andati dentro, hanno fatto la rapina, ma non contenti perché probabilmente c'era 300.000 lire in cassa, erano arrabbiati, e quando sono usciti hanno visto mio marito salire in macchina, sono andate per elevarlo e l'hanno ucciso.
3: L'odio viscerale contro ogni differenza porta la banda della Uno Bianca ai Campi Nomadi di Bologna. Vengono uccisi Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati, entrambi rom. La lunga scia di sangue non si ferma. Il 4 gennaio 1991 giunge il salto di qualità, l'episodio più sanguinoso e occulto, la strage del Pilastro contro i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Paride Stefanini, oltre 220 proiettili in pochi minuti.
6: Ieri sera, pochi minuti, alle 22, un vero e proprio comando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro. Come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi.
3: Il Pilastro è un quartiere popolare di Bologna. Microcriminalità, spaccio di droga, mai una strage. È il 4 gennaio 1991. Tre carabinieri, normale servizio di pattuglia, vengono ammazzati a sangue freddo dagli uomini della Uno Bianca, la loro auto preferita, racconteranno poi i protagonisti. Il triplice omicidio questa volta viene rivendicato con una telefonata anonima che cerca di attribuire al gruppo una natura terroristica, la Falange armata, giustificata con gli assalti agli extracomunitari. La rivendicazione giunge quando la radio ha già dato notizia della strage e viene perciò giudicata inattendibile. Ludovico Mitilini è fratello di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dai fratelli Salvi al Pilastro. Era un giovane sereno, tranquillo, che sognava il suo futuro all'ombra di San Petronio, tra i vicoli sicuri intorno a Piazza Maggiore.
7: Mio fratello Mauro era una persona molto semplice, si era arruolato nei carabinieri nel 90, ha vinto il concorso, era stato molto, molto entusiasta di questo suo momento. E subito dopo è stato mandato a Bologna. E anche quella, diciamo, è stato un momento felice per lui perché lui ha sempre ammirato quella città.
3: Della strage al quartiere bolognese del Pilastro parlerà anni dopo Roberto Savi al processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna.
8: Le chiedo se lei ha partecipato all'eccidio del Pilastro.
9: Sì. Ministro Via Casini, e venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questo stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi, e allora esplose dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
8: Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini?
9: No, negativo.
8: Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è?
9: Nessuna, per non essere fermati, è tutto lì.
8: Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore?
9: No, l'avevo di fianco.
8: Aveva?
9: L'avevo di fianco.
10: Può parlare a voce più alta?
9: L'avevo al mio fianco.
10: Io ho sentito adesso, grazie.
9: Ma glielo ripeto ancora se vuole.
10: No, mi basta.
3: Ben prima degli arresti e dei processi, gli inquirenti indirizzano le indagini verso camorristi, criminali catanesi, malviventi locali. Nessuna pista porta inizialmente gli investigatori al gruppo di poliziotti di Bologna. È una sigla terroristica che minaccia tutti i cronisti che si occupano della banda della Uno Bianca. È la Falange Armata. Questo è il sonoro originale di una delle tante telefonate effettuate all'utenza di un collega di Bologna.
11: Vorremmo che questo avvertimento avesse anche la funzione di indebolire, cioè le sue assurde convinzioni, non scherzi, sono cose troppo grosse per lei, quanto estremamente pericolose per la sua stessa incolumità fisica.
3: La telefonata giunge mentre alcuni cronisti sulle pagine dei loro giornali si pongono domande. Chi uccide in Emilia? Professionisti? Terroristi? Poliziotti? Servizi? Servizi ufficiali? Nessuno scoprirà mai chi sta dietro a quelle chiamate. I banditi della Uno Bianca continuano imperterriti a sparare. Non risparmiano pensionati, occasionali, passanti, testimoni di cambi macchine. Un giovane sardo, Massimiliano Valenti, viene ad esempio ucciso e riconosce i volti dei banditi, come Fabio Savi.
12: È successo che cercavo di vedere a tutti i costi la macchina, vedo un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri per entrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme le forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io.
3: Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili. Le loro azioni fulminee, le vie di fuga precise, collaudate, ma altri occhi osservano le loro azioni. A Rimini si forma un pool di investigatori diretti dal giovane sostituto procuratore della Repubblica, Daniele Paci. Orazio Capocasa, brigadiere, ricorda come nasce il gruppo.
13: Nacque nel gennaio del 1994 su richiesta dell'autorità giudiziaria di Rimini, in particolar modo del dottor Paci, e in questa circostanza vennero assegnati a questo pool Polizia di Stato e Carabinieri per poter andare avanti assieme e rivedere tutto quanto il materiale che fino allora era stato trattato come materiale riguardante la Fiat Uno, quindi rivisitare tutti quanti gli atti alla luce ovviamente delle nuove esperienze.
3: Il gruppo investigativo lavora senza sosta, archivia dati, informazioni, costruisce piste alternative, ma il caso gli sarà tolto. Da Rimini le competenze passano a Roma. Due sconosciuti poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, non ci stanno. Vogliono portare avanti l'inchiesta. Nel novembre 1994 imboccano la pista giusta e si mettono sulle tracce degli assassini. ripercorrono date, orari delle rapine e degli omicidi, controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti e magari loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, con armi da guerra. Conoscono strade sterrate, viottoli di campagna, riescono sempre a fuggire, a deludere i posti di blocco. Sentiamo il racconto di Luciano Baglioni.
14: Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché che secondo noi, se non, il nostro ragionamento era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune, perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno.
3: Sono certamente killer professionisti, non sprovveduti malviventi, sottolinea Pietro Costanza.
15: La cosa strana era: come fanno questi a sapere tutto di una banca prima di colpire, sapere chi è il direttore, sapere che macchina hanno, sapere addirittura particolari le donne delle pulizie? E questo a noi ci faceva pensare che facevano dei sopralluoghi accurati, dunque stavano molto tempo a fare dei sopralluoghi.
3: Cinque poliziotti attrezzati, armati, preparati, senza scrupoli, con le palette di servizio e i tesserini, possono perfino muoversi lungo le strade della Romagna senza destare o sospetto alcuno. Il lavoro investigativo serio, preciso e puntuale porta Baglioni e Costanza a comprendere le azioni dei killer. Dalla fiction Uno Bianca giungiamo al punto centrale dell'inchiesta: le rapine alle banche.
16: Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da guardie giurate, va bene? Quindi via tutte le bandierine rosse. Sempre, dico sempre, hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali, per avere una via di fuga più semplice. Per cui via le banche nei centri e quelle lontane dalle autostrade. Terzo, preferiscono le banche con le porte per gli handicappati. Sono antiblocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via. Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli.
17: E tu quale hai scelto?
16: Piazza Apostoli.
17: Perché?
16: Ho fatto testa o croce. È uscita testa.
3: La svolta arriva la mattina del 3 novembre 1994. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. È un attimo, forse meno di un secondo. Osservano una Uno bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile, quindi sospetta. Il racconto di Luciano Baglioni.
14: Avevamo in sostanza notato un'autovettura che aveva fatto dei movimenti strani davanti a questa banca, un'autovettura che magari per un cittadino normale non aveva fatto nulla di strano, però per noi ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura. In un primo tempo, sinceramente, solo per prendere il numero di targa, volevamo vedere. Però poi, seguendo questo individuo che era alla guida, abbiamo visto che si addentrava nell'entroterra riminese, e soprattutto in una zona a noi abbastanza conosciuta perché per altri fatti comunque di malavita. Allora abbiamo deciso a quel punto di seguirlo, vedere un attimo che movimenti faceva e dove andava. Siamo riusciti a seguirlo fino a un paesino, quindi nell'entroterra, a Torriana, e fortuna vuole che abbiamo individuato l'appartamento in cui questa persona viveva. Siamo poi andati all'anagrafe per vedere chi materialmente abitava in questo appartamento e abbiamo trovato il nome di Savi Fabio.
3: Fabio Savi in quel momento abita a Oriana, al numero 29 di Piazza della Libertà. Cominciano i pedinamenti, il suo telefono è già sotto controllo. La magistratura autorizza le intercettazioni ambientali nella sua abitazione, quella che condivide con la rumena Eva Micula. I fratelli Savi vengono catturati insieme ai loro complici. Confessano, poi ritrattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro e Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo 1996, fino alle sentenze definitive in Corte di Cassazione. Ma chi sono veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici razzisti, rapinatori pieni di scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso. Per Fabio Fabi erano persone che avevano semplicemente bisogno di soldi.
12: Io avevo la mia attività carrozzeria, mi sono sempre comportato onestamente con tutti, ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e a dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, non avendo mai fatto nulla di male, per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità cercheremo di capire cosa si muove dietro le azioni della Uno Bianca.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
17: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale.

0: come dicevamo in apertura, 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, immigrati, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. Partiamo dai dati accertati. Al termine dei processi, la Corte d'Assise di Pesaro, Bologna e Rimini condannò all'ergastolo Marino Occhipinti e Alberto, Roberto e Fabio Savi a 28 anni di carcere, Pietro Gugliotta a 3 anni e 8 mesi, Luca Vallicelli. Il 27 gennaio 2021 la Procura di Bologna apre un fascicolo conoscitivo per tornare ad indagare sulla banda della Uno Bianca, un atto deciso dopo che la magistratura aveva ricevuto un'informativa dai carabinieri che avevano acquisito un'intercettazione già agli atti, probabilmente da approfondire, ed un esposto del giornalista ed ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti. Sostengono i familiari delle vittime della Uno Bianca sulla strage del Pilastro. Quello del 4 gennaio 1991, dicono, aveva tutte le caratteristiche di un agguato, studiato e premeditato. In questo caso bisogna cercare i complici, i mandanti. Di recente, dicono i familiari, alcuni episodi relativi alle prime indagini sono stati oggetto di un'informativa dei carabinieri e di un esposto. La prima riguardava un'intercettazione telefonica che coinvolse la famiglia della super testimone Simonetta Bersani, che aveva accusato soggetti poi risultati innocenti. L'esposto era sulle comunicazioni degli inquirenti su alcuni fucili dei fratelli Savi. Subito dopo la Procura della Repubblica di Bologna aprì un fascicolo conoscitivo, ma a distanza di ben 2 anni non si conoscono ancora le determinazioni degli organi inquirenti su quanto denunciato. Noi familiari siamo determinanti nel ricercare la verità e auspichiamo una riapertura delle indagini su tutti i 7 anni di crimini della banda della Uno Bianca, scrivono i familiari. Una vicenda caratterizzata da depistaggi e di indagini sbagliate, a volte ancora da numerose ombre. Restiamo nei processi. Ecco le dichiarazioni pubbliche del capo della banda, Roberto Savi, sull'azione più conosciuta, cioè la strage del Pilastro contro i carabinieri. Siamo a Bologna, tribunale, ed è il 12 dicembre 1994.
1: Allora, niente, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi, e allora esplose dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
2: Scusi, devo interromperlo un attimo.
1: Sì.
2: Chi c'era in macchina?
1: C'eravamo io, Alberto alla guida, Fabio dietro.
2: Che macchina era?
1: Una Fiat Uno bianca, almeno così credo di ricordare.
2: Dove era stata rubata questa macchina?
1: Non lo ricordo.
2: Da chi era stata rubata?
1: Da noi probabilmente. Siamo gli unici che procurava le macchine con quel particolare della scheda, per cui presumo eravamo gli unici.
2: Non capisco. Cioè, sì, non riesco a capire.
1: Presa da noi comunque, quella macchina in particolare presa da noi, ma non ricordo dove.
2: Dove vi eravate visti quel giorno?
1: Non ricordo, punto dell'incontro, esatto.
2: Avevate un appuntamento?
1: Sì, avevamo l'appuntamento, però non ricordo dove ci siamo trovati.
2: Suo fratello Fabio da dove veniva?
1: Ma da casa sua, presumo, a meno che non venisse da qualche altra parte, non lo so.
2: Com'era arrivato a voi?
1: Non lo ricordo.
2: Suo fratello Alberto da dove veniva?
1: Fuori Bologna anche lui, perché nessuno dei due residevano a Bologna, però presumo siano venuti con dei mezzi loro.
2: In automobile? No.
1: Sì, presumo di sì, non mi ricordo dove ci incontrammo, andammo poi via con la mia, credo.
2: Lei che macchina aveva?
1: Avevo, se ricordo bene, un Prisma allora.
2: Prego.
1: Se ricordo bene un Lancia Prisma, non sono sicuro.

0: però.
1: Bene, allora non si ricorda dove vi siete trovati quella sera?
0: Negativo.
1: Cosa dovevate fare?
0: Procurarsi delle auto per, diciamo, quel che si faceva di solito.
1: Procurarsi delle auto?
0: Per effettuare quello che di solito si fa, delle rapine.
1: Avevate qualche tecnica particolare per rubare le macchine?
0: Scheda magnetica.
1: Cioè, cosa facevate?
0: Niente, si inserisce una prima scheda magnetica che praticamente ha solo la funzione di posizionare i pistoni della serratura nella fase intermedia di lavoro, cioè tra il minimo e il massimo. Poi con una leggera forzatura automaticamente la scheda si deforma, consentendo ai pistoni di andare nella loro naturale.
1: Per i contatti elettrici?
0: Contatti elettrici non servono, non venivano toccati.
1: La macchina come faceva ad avviarsi?
0: Come se si avesse le chiavi, bastava posare un cacciavite e girare.
1: Va bene. Chi era particolarmente esperto di voi in questa tecnica?
0: Tutti e tre la conoscevamo.
1: Da chi era stata ideata? Come l'avevate appresa?
0: Ma più o meno tutti e tre insieme, credo, più che altro studiando le serrature. Studiando il funzionamento della serratura, chiaramente se studiato come...
1: Avevate poi, cioè disponevate di una serratura, di qualche cosa, l'avevate smontata da qualche macchina?
0: Si era fatto qualche prova su delle serrature.
1: Solo su serrature di uno o anche di altre automobili?
0: Ma penso che funzioni con tutte le auto. Noi di solito si sceglieva la 1 solo per comodità, essendo una macchina molto diffusa e poco notata.
1: Non si ricorda come siete arrivati a San Donato?
0: Io mi ricordo che venimmo, percorremmo la San Donato, voltammo via Arcasini.
1: Dal centro di
0: Dal centro, così mi ricordo io.
1: C'era via?
0: Sì.
1: Beh, allora?
0: Niente, all'inizio di via Arcasini venimmo sorpassati da una macchina dei carabinieri.
2: Sì, la voce, per favore, poco.
0: All'inizio di via Arcasini venimmo sorpassati appunto da una pattuglia dei carabinieri su una Fiat 1. E questa vettura ci sorpassò e rallentò davanti a noi, se non che io pensai che volessero fermarci. Allora dal finestrino esplose alcuni colpi in direzione dell'autovettura e questi si allontanarono. Si allontanarono perché probabilmente il proiettile montato sulla carabina, sul famoso R70, è un proiettile di tipo esplosivo, cioè al primo contatto con un corpo solido si distrugge, per cui non è in grado, oltre diciamo quel corpo, di creare dei danni, solo sul primo corpo che trova crea dei danni. Noi pensavamo che i carabinieri stessero scappando via e noi. Poi niente, circa 100-150 metri più avanti, almeno così mi sembra, e la macchina era ferma lì e questi arancieri stavano sparando.
1: Questi erano scesi?
0: I carabinieri erano scesi e stavano sparando verso di noi. Io praticamente rimasi ferito nel momento in cui stavo scendendo dalla macchina, poi dopo non ricordo perché ero messo abbastanza male.
1: Si ricorda se erano scesi tutti e tre?
0: Non lo ricordo, io mi ricordo di aver visto solo quello, diciamo, a lato del guidatore che mi stava esplodendo dei colpi contro. E poi c'erano delle fiammate. Non lo so, pistola M12, vedevo la serie delle vampate, però non saprei dirlo con certezza.
1: Stando fuori dalla macchina?
0: Fuori dalla macchina, sì.
1: Allora?
0: Niente, io rimasi ferito praticamente quasi subito, poi dopo non ricordo perché il dolore fu abbastanza acuto.
3: Dopo il terrore restano ancora oggi dubbi legittimi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi e i loro complici è rimasta oscura. Così come le protezioni di cui hanno goduto, forse troppe per semplici rapinatori. C'era una mente dietro quella follia sanguinaria? Se lo chiede Rosanna Zecchi.
4: Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutto da soli. E con quale scopo? Solo per i soldi? Io, hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto lasciate stare mio marito, vi do i soldi, hanno ucciso il marito e hanno lasciato gli soldi. Allora, io non riesco a capire questa ferocia per i soldi e poi li lasciavano lì. E noi ci siamo chiesti il perché. Però questo tribunale ne dobbiamo prendere atto, loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente a mio parere se era solamente per soldi erano pazzi, duri, però col senno di poi capiamo che non erano pazzi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire avevano delle coperture, si coprivano bene.
3: A distanza di molti anni, qual è stato il vero ruolo della Uno Bianca? Daniele Paci aveva coordinato allora le indagini. Sentiamo la sua importante testimonianza durante un illuminante convegno svolto a Rimini e promosso dall'Associazione Kennedy, in cui sostiene che sul caso della Uno Bianca c'è troppa dietrologia.
5: Io credo che dobbiamo dire che i dietrologi sostengono che la Uno Bianca sia stata un'associazione criminale che per 7 anni, tra la fine degli anni 80 e la metà del 90, ha avuto il compito di creare disordine e terrore a Bologna e in Romagna, la cosa che si diceva la rottura della vetrina rossa della regione Emilia-Romagna. Quali sarebbero state, perché si dice questo? Perché si dice che la banda aveva questi colpire i militari dell'arma dei carabinieri per favorire un sentimento d'ordine nel paese, attaccare i supermercati delle Coop tradizionalmente collegati alla sinistra italiana per dimostrare l'incapacità di questa forza politica di appoggiare le strutture economiche alla stessa collegata, uccidere zingari e cittadini di colore al fine di verificare eventualmente anche il consenso nella popolazione di attività violente nei confronti di tali soggetti. Aveva poi il compito di uccidere testimoni, benzinai, impiegati di banca per favorire il senso di insicurezza in ogni strato della popolazione. Ma da cosa si poteva fondare, a parte quest'ipotesi e questa tesi? E su cosa si fondava? Si fondava sostanzialmente su 2 elementi. Questi banditi firmano i loro delitti e usano, per esempio, per creare il terrore, una Fiat Uno di colore bianco. E poi ancora utilizzano le stesse armi, e in particolare le 2 pistole Beretta 9x21 rapinate in via Volturno. Ed ancora rubano le auto con una tecnica particolare. Io vi devo dire che tutti questi argomenti della firma sono falsi. A ingarbugliare ancora le cose è intervenuta la Falange Armata. Questo sì che non sappiamo chi ci sia dietro. La Falange Armata ha rivendicato 7 episodi, dalla strage del Pilastro al tentato omicidio di Edoardo Merendi, un impiegato di un istituto bancario di Cesena. Direi che la Falange Armata ha sempre fatto rivendicazioni successivamente al momento in cui i mass media hanno dato notizia del fatto. E anche quando è intervenuta su questi argomenti ha sbagliato completamente le cose. Tant'è vero che nel comunicato del 28 agosto del 1992 l'ignoto telefonista ha affermato che la pistola che ha sparato a Cesena non è quella della Fiat Uno. Finalmente uno dice, danno un riferimento concreto. Beh, questo riferimento era del tutto sbagliato, perché il telefonista faceva riferimento all'episodio del 10 agosto del 1992, quando i banditi hanno fatto fuoco su Edoardo Merendi, appunto questo impiegato del credito romagnolo di Cesena. L'indicazione data dal telefonista è falsa. È stato accertato infatti che la pistola che ha ferito era una delle 2 pistole Beretta 98F sequestrata a Fabio Savi e rapinata in via Volturno. I telefonisti della Falange Armata avevano anche detto che il 29 agosto 91, in un comunicato, il comando falangista che ha agito a San Mauro Pascoli, quando vennero uccisi i 2 cittadini senegalesi, è stato messo per il momento in disarmo. Siamo nell'agosto del 91. I fratelli Savi continuano ad operare per altri 3 anni. Quindi un altro messaggio del tutto sbagliato della Falange Armata. Quindi chi ci sia dietro la Falange Armata, io non so che ci sia, su questo non si è arrivati ad una verità giudiziaria, certamente non aveva nessun collegamento con i Savi, quando voleva dare qualche elemento concreto è stata sempre smentita. Parliamo di un altro simbolo, di un'altra firma, la Uno Bianca. Noi parliamo anche qui, Uno Bianca, banda della Uno Bianca. Ma se per chiamarsi banda della Uno Bianca bisognerebbe che i delitti, la maggior parte dei delitti, fossero stati commessi con questa autovettura. Bisogna fare i conti, perché dire c'è una firma, è semplice, si usa la Uno Bianca, è semplice, poi andare a vedere in dettaglio nei 102 episodi che sono stati attribuiti ai Savi è un'altra cosa. 102 episodi, in 24 casi noi non sappiamo che autovettura è stata utilizzata e quindi già arriviamo a 78. In 9 casi è stata usata una regata, la regata che aveva in uso Alberto Savi per fare delle rapine in casella. Ne togliamo altri. Ci rimangono 69 casi e qui diciamo abbiamo tolto tutto, 69 casi, banda dell'uno bianca, evidentemente c'è la maggior parte di questi 69 casi è stata fatta con questa autovettura. Sbagliato. L'autovettura accertata in casi in cui è stata effettivamente utilizzata l'uno bianca e sono soltanto 17. 17 su 69 casi, vuol dire il 24%, vuol dire un caso su 4. Ma davvero possiamo parlare ancora di banda dell'uno bianca? Molti più numerosi sono stati i casi, 24, in cui i banditi hanno utilizzato una Fiat Uno dei più disparati colori. Ancora, i banditi hanno utilizzato altri modelli di autovetture Fiat in 13 casi, di Alfa Romeo 6 casi, di Lancia Y10 in 9 casi, 5 Volkswagen e altri 3 casi marche di altre marche straniere. Quindi la banda dei fratelli Savi ha impiegato per commettere i propri crimini nell'89% dei casi autovetture prodotte in Italia. Ma perché? Perché avevano una qualche utilità? Perché hanno fatto questo? L'abbiamo chiesto ai fratelli Savi. E Roberto Savi, in maniera intelligente, ci ha detto che il loro obiettivo non era tanto quello di impiegare auto veloci, ma vetture che potessero passare inosservate alle forze dell'ordine. Obiettivo sicuramente raggiunto. Ci diceva invece Fabio Savi che era possibile rubare le autovetture di quel tipo, quindi le Fiat, le Y e le Alfa Romeo, utilizzando questa schedina della SIP che veniva inserita nel nottolino di accensione per poi far partire questa autovettura. Ho chiesto a un ladro di autovetture, vero, uno che rubava le Ferrari, gli ho detto: scusi, ma lei perché? Che mi dice di questa tecnica? Chi è che la usa? E lui mi ha detto: chi la usa non è un ladro, perché se la usassi io per rubare una Ferrari verrei sempre arrestato. Quindi anche questa cosa della firma, dell'uso, dell'impiego di questa tecnica per rubare le macchine, non era una firma, semplicemente non sapevano fare in un modo diverso. Erano un carrozziere, erano poliziotti, non erano dei ladri, non sapevano usare gli spadini. E quindi questo aspetto della firma per quanto riguarda l'auto e il modo di rubare le auto non regge. Ma la cosa che è più grave, secondo me, non regge la firma delle armi. Le armi, come tutti voi sapete, lasciano una traccia. Il proiettile si può comparare, il proiettile o il bossolo, se viene ritrovato il bossolo, con una determinata arma. Questo serve per verificare se un'arma ha sparato o meno in un determinato episodio. Si dice i fratelli Savi hanno usato sempre le stesse armi per lasciare una scia di terrore. Ebbene, neppure questo è vero. I Savi hanno utilizzato per compiere i loro episodi criminali, che ripeto sono 15 tipi di armi. Hanno usato la pistola 98F, rapinata, quella che è stata sequestrata a Fabio Savi a Tolmezzo, in 9 occasioni. La pistola sempre dello stesso tipo, sequestrata a Roberto Savi, in 5 occasioni. Una Colt Python 357 di Alberto Savi, in 2 occasioni. Una Colt Python 357 di Roberto Savi, in 2 occasioni. Una Smith & Wesson 38 di Fabio Savi in un'occasione. Un'altra dello stesso tipo di Roberto Savi in 5 occasioni. Una FEG 9x21 Parabellum in un'occasione. Hanno usato 5 fucili Beretta. Il fucile Beretta, perché questo va detto separatamente, R70 calibro 222 in 5 occasioni. Il Sig Maurin l'ha usato Fabio Savi in un'occasione soltanto nella vicenda del pilastro, e poi hanno utilizzato 1, 2, 3, 4 fucili a pompa, 5 fucili a pompa per commettere una serie indefinita di delitti, soprattutto nei confronti delle COP e dei carabinieri di Miramare. Hanno usato in una sola occasione il Kalashnikov acquistato in Ungheria da Thomas Omoji, in un'occasione nel corso dell'omicidio di Poli. Quindi 15 tipi di armi. Quindi non c'era una scia, non c'era la volontà dei Savi di firmare i delitti con le stesse armi. Al contrario, perché quando si parla di cose generiche si fa presto, poi dobbiamo fare i conti con quelli che sono i dati. I Savi non hanno cercato di lasciare una scia. Ci sono 4 elementi per dire che hanno fatto di tutto perché non venissero identificate le armi che loro usavano. 1. Hanno limato i percussori delle pistole Beretta rapinate in via Voltù per impedire ai periti balistici di fare la comparazione. Hanno sostituito il percussore del fucile calibro 12 impiegato per il tentato omicidio tra i carabinieri di Miramare il 30 aprile del 91. Hanno acquistato per avere armi nuove 6 pistole FEG e 2 Kalashnikov in Ungheria da Thomas Omoji. hanno lasciato un bossolo esploso da una di queste feg in un'auto impiegata per commettere la rapina alla Banca Popolare dell'Adriatico di Bologna il 6 settembre del 90. Quindi non hanno lasciato una scia delle armi, non hanno voluto lasciare la firma, hanno fatto di tutto perché questa firma non si trovasse.
3: E oggi resta la memoria, quella dei familiari, quella delle città colpite dal gruppo dei criminali, e c'è anche la memoria racchiusa nelle carte dell'inchiesta, che sono state completamente digitalizzate e che possono ancora oggi servire alla ricostruzione storica e forse penale della vicenda. Questi sono i numeri: 277 faldori, 11 allegati, 260.000 immagini a disposizione, studiosi, magistrati, avvocati, che abbracciano un arco temporale che va dal 1990 al 2000, ovvero dalle prime fasi dell'inchiesta fino al dibattimento in Cassazione.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Sono le 9:10 del mattino. Parla il presidente del Cile, Salvador Allende, socialista, eletto dal suo popolo in modo democratico.
4: Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
3: Da Radio Magallanes proviene la voce di Salvador Allende, una voce metallica, interrotta dai colpi secchi delle pallottole dei mitragliatori, dal rumore forte dei velivoli dell'aeronautica che sorvolano da ore il Palazzo della Moneda, scaricando ordigni ad alto potenziale. Saranno le ultime parole di Salvador Allende, quelle prima del suo suicidio. Dice Salvador Allende in questo suo ultimo discorso: lavoratori della mia patria, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto, per la fiducia che avete sempre riservato ad un uomo che fu solo interprete di un grande desiderio di giustizia, che giurò di rispettare la Costituzione e la legge e così fece. In questo momento conclusivo, l'ultimo in cui posso rivolgermi a voi, voglio che traiate insegnamento dalla lezione. Il capitale straniero, l'imperialismo, uniti alla reazione, hanno creato il clima finché le forze armate rompessero la tradizione, quella che gli insegnò il generale Schneider e riaffermò il comandante Ayala, vittime dello stesso settore sociale che oggi starà aspettando, con aiuto straniero, di riconquistare il potere per continuare a difendere i loro profitti e i loro privilegi. Mi rivolgo a voi, soprattutto alla modesta donna della nostra terra, alla contadina che credette in noi, alla madre che seppe della nostra preoccupazione per i bambini. Mi rivolgo ai professionisti della patria, ai professionisti patrioti che hanno continuato a lavorare contro la sedizione auspicata dalle associazioni di professionisti, dalle associazioni classiste che hanno difeso anche i vantaggi di una società capitalista. Mi rivolgo alla gioventù, a quelli che cantarono e si abbandonarono all'allegria e allo spirito di lotta. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da molto tempo, negli attentati terroristi, facendo saltare i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti, i gasdotti, nel silenzio di coloro che avevano l'obbligo di procedere. Erano d'accordo, la storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più, non importa. Continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi, perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi, ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che più prima che poi si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero, per costruire una società migliore. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. Un radioamatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e si accorge che qualcosa non va. Ascolta frasi in codice, pezzi di discorso, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima la morte di Salvador Allende. Qui ad esempio sentirete l'ammiraglio Corvajal che parla con il generale Pinochet. Se mantiene è l'offrescimento di saccarlo del país, però è l'avion se cae, viejo, quando vaya volando. Ribadiamoli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù. Sai com'è, vecchio mio. E intanto gli aerei militari dell'aviazione sorvolano il Palazzo della Moneda e Santiago del Cile. Per due ore Allende organizza la resistenza con un gruppo di fedeli. Le 11.45 del mattino i jet Hawker Hunter dell'aviazione scatenano sulla Moneda una pioggia di bombe e di fuoco impressionante. Viene attaccata la residenza presidenziale di Tomás Moro. La famiglia di Allende riesce a mettersi in salvo grazie ad una mediazione con i generali golpisti. Il presidente Allende si siede sulla poltrona di velluto rosso nel Salone Indipendenza, impugna la K-70 e si uccide. Così è scritto nella storia. 20 anni fa, insieme a Stefano Paiusco e Raia Marazzini, avevo scritto l'opera Cile 11 settembre 1973, Para no olvidar, uno dei miei primi spettacoli di teatro civile. Così avevamo raccontato le ore concitate prima del golpe.
5: Sono le 7.30 del mattino. Allende giunge alla Moneda, i telefoni stanno squillando in continuazione. Sì, non c'è dubbio, è in atto un colpo di stato militare, ma il presidente non immagina che le forze in campo sono superiori a quelle dello scorso 29 giugno. I suoi alleati politici gli chiedono di mettersi in salvo, la Moneda non è più un posto sicuro. La sua risposta è no, no, il posto del presidente è qui al Palazzo della Moneda, nessun altro. Ore 7.55, Allende parla alla nazione attraverso la radio, avverte la popolazione che è in atto una sollevazione della marina nel porto di Valparaíso, ma gli rassicura e dice che in ogni caso io sono qui nel palazzo del governo e resterò qui difendendo il governo che rappresento per volontà del popolo. Ore 8.30, la radio trasmette il primo proclama militare, parla il tenente colonnello Roberto Ghiardi. Tenendo presente la gravissima crisi sociale e morale che mette in pericolo il paese, e alla fine c'è l'ordine, il signor Presidente della Repubblica deve procedere all'immediata consegna del suo alto mandato alle forze armate e ai carabinieri del Cile. La risposta di Allende non si fa attendere, non lo farò! Gli aerei militari all'ora dell'aviazione cominciano a sorvolare la Moneda, squilla il telefono, qui parla l'ammiraglio Patricio Carvajal, mi passi il presidente. Allende ascolta in silenzio il suo interlocutore, ma fino a un certo punto. Ma cosa avevate creduto? Lei sta parlando col presidente della Repubblica e il presidente eletto dal popolo non si arrende. E via, sbatte giù il telefono. Non voglio più riceverle queste chiamate, mai più! Arrivano tre militari, chiedono di essere ascoltati. Inizia Sanchez, primo portavoce dei golpisti. Presidente, Devo trasmetterle il comunicato della mia istituzione. La forza aerea ha preparato un DC-6 con l'ordine di portarla dove lei vorrà. Ovviamente il viaggio include la sua famiglia e le persone che lei riterrà di voler portare con sé. Parla Jorge Gress, capitano di fregata. Presidente, se esamina la situazione dovrà essere d'accordo che è inutile combattere contro aerei, carri armati e cannoni. Non ha senso, presidente. Parla Badiola, che è comandante dell'esercito. Presidente, credo che sia importante che lei consideri che le forze armate sono tutte unite. Si tratta di un'azione congiunta, capisce? Che è inutile ogni tentativo di opporre resistenza.
3: Nel 1974 Eduardo Carrasco scavalca il muro dell'ambasciata italiana. Altri lo imiteranno poco dopo, suscitando un caso diplomatico senza precedenti. Il nostro paese rompe i rapporti con la giunta golpista e l'ambasciatore De Vergottini se ne va da Santiago, lasciando solo due incaricati di affari che si trovano in pochi giorni decine e decine di rifugiati in cerca di aiuto. Il racconto di Eduardo Carrasco.
6: Nel mese di luglio del 1974 la situazione nostra in Cile, quelli che eravamo clandestini perché eravamo perseguitati dai militari, era diventata insostenibile, nel senso che non avevamo più case di sicurezza dove poter nasconderci, anche perché nel luglio dello stesso anno era stato completamente distrutto un comitato centrale della Gioventù Comunista del Cile, di cui io facevo parte del comitato centrale. Con gli amici che si occupavano della nostra sicurezza si è deciso che io dovevo andare via. Solo che succedeva che non tutte le ambasciate o i centri diplomatici a Santiago erano aperti, era l'unico che poteva ricevere o riceveva della gente, era l'ambasciata italiana a Santiago, che si trovava vicino alla strada Providencia, che è una, diciamo, un quartiere abbastanza bene del Cile, è un posto molto grande, pertanto si è deciso di poter riuscire a saltare il muro di questa ambasciata, tenendo conto che questa ambasciata era completamente curata dai militari in tutti i quattro angoli delle strade. Però avevamo scoperto che alle 8 di sera i militari facevano il cambio della guardia e si ritrovavano tutti 20 militari nel portone di entrata della. Pertanto c'erano 1, 2, 3 minuti che i tre angoli di questo locale rimanevano liberi. Pertanto era il momento, solo che il muro era alto all'incirca 3 metri, pertanto bisognava essere anche un po' atleti per poter riuscire a saltare. Io sono riuscito a entrare, dall'altra parte c'erano dei esiliati in quel momento già a riceverci, ho avuto la possibilità di stare con loro, io sono stato all'ambasciata in circa un mese e mezzo, poi il 3 ottobre del 1974 ho preso assieme a altri 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato in quel momento Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
3: Intanto in Cile le uccisioni avvengono giorno e notte. Soldati in borghese, carabineros, uomini dei servizi di sicurezza della DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, prelevano dalle case migliaia di persone, spesso davanti ai loro familiari, e li trasportano in luoghi di sofferenza e di tortura. Villa Garibaldi, Tres Alamos, ville, caserme, garage, appartamenti dove i prigionieri vengono sottoposti ad interrogatori illegali, senza avvocati che li possano difendere. Gran parte di loro non ne usciranno vivi. Il numero delle vittime accertate dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione, guidata nel 1990 dal giurista Rao Rating, accerterà la morte e la sparizione di 3.197 persone, di cui 1672 uccisi dai soldati e dai carabinieros, 1102 sparite nel nulla e mai più ritrovate, 423 morti per atti di violenza politica. A mio avviso la cifra, già enorme, è calcolata però per difetto. Sono tutti casi che hanno nomi e cognomi riportati, uno dopo l'altro, nell'atto di accusa contro Pinochet del giudice spagnolo Baldassar Garzón. Augusto Pinochet Ugarte è nato il 25 novembre 1915 a Valparaíso, Cile, comandante supremo dell'esercito. Scrive Garzón: d'accordo con altri responsabili militari, eseguiva un piano predisposto e organizzato clandestinamente per porre fine al governo costituzionale del Cile e alla vita del Presidente della Repubblica Salvador Allende e instaurare un governo militare. Pinochet organizza un colpo di Stato militare 11 settembre 73. La conseguenza, scrive Garzón, è il rovesciamento e la morte del Presidente Allende nel Palazzo della Moneda dopo che questi, fedele alla legalità vigente, respinge le false proposte di un salvacondotto che gli offre Augusto Pinochet e che in realtà avevano lo scopo di porre fine alla sua vita. Così scrive il giudice Baldassar Garzón. Tra le migliaia di vittime della repressione di Pinochet, oggi sappiamo, c'è anche il poeta Pablo Neruda.
7: Por el silbido del viento, por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila.

0: ha morto la poesia, viva la poesia.
1: Pseudonimo del poeta cileno Ricardo Neftali Reyes Basualto, premio Nobel per la letteratura nel 1971, Neruda è considerato una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea latinoamericana per la sua sensibilità acuta ma non preziosa, ricchissima di immagini ma non complicata. È stato testimone di molti degli eventi cruciali che hanno segnato il XX secolo, dalla guerra civile spagnola alla guerra fredda, dai movimenti di liberazione in America Latina alla morte di Salvador Allende. La sua opera poetica comprende un'impressionante antologia di testi, tra i più alti della poesia moderna di lingua spagnola, sostenuti da un prodigioso dono di canto che si articola nelle strutture musicali più disparate, con una costante sperimentazione linguistica e metrica su temi congeniali dell'amore, del paesaggio natale e delle speranze collettive.
0: Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
1: Di origini modeste, frequentò il liceo di Temuco, l'Università di Santiago, dove nel 1921 si mise in mostra vincendo una gara poetica con la Canción de la Fiesta. Nominato console in India nel 1926, iniziò una brillante carriera diplomatica che gli dette modo di maturare le sue esperienze con continui viaggi e incontri. Stabilitosi in Spagna nel 1934, sempre al seguito dell'ambasciata cilena, si legò subito con il gruppo repubblicano di Alberti García Lorca Hernández e dette vita, sulle colonne della rivista da lui stesso fondata, El Caballo Verde, parla la poesia, a una vivace polemica con i Menz, la guerra civile e il suo temperamento drammatico e non ultima la morte di Lorca e di Hernández lo spinsero sempre più a precisi impegni politici che tanta parte hanno avuto poi nella sua vita e in tutta la produzione posteriore. Dopo ancora qualche anno di servizio diplomatico, nel 1944 Neruda tornò in Cile e fu eletto senatore, ma un'accusa di tradimento lo costrinse ben presto ad esiliare in Messico, da dove compì lunghi viaggi in Europa, Parigi, Polonia, Ungheria. Nel 1949 presiedette a Città del Messico il Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace. Nel 1951 visitò l'Italia e la Cina. Nel 1952 fu ancora in Italia, da dove venne espulso come straniero indesiderabile. Tuttavia, a seguito di un movimento d'opinione pubblica, il decreto fu revocato e Neruda poté trascorrere un lungo periodo a Capri. Nel 1953 tornò in patria, nel rifugio di Isla Negra, presso Valparaíso. Con l'avvento della Presidenza della Repubblica di Salvador Allende nel 70, venne nominato ambasciatore a Parigi. Nel 72, gravemente malato, tornò in Cile, mentre il governo Allende era in crisi. Nel 73, quando ormai la minaccia di colpo di Stato militare era incombente, Neruda seguì Allende sul cammino della morte, mentre la dittatura di Pinochet si instaurò in tutto il paese. Trovatosi a scrivere negli anni in cui l'opera di Dario dettava legge in tutta l'Ispanoamerica, Neruda non aveva potuto fare a meno di allinearsi con le tendenze moderniste, benché la sua ispirazione fosse già orientata verso altre strade. Uscito finalmente dal pericoloso equivoco tra il 24 e il 35 e avendo raggiunto una notevole maturità espressiva, poté dare sfogo alla sua originalità, divenendo in breve tempo il maggior rappresentante degli antimodernisti. Il sentimento riacquista allora l'importanza che l'esasperato formalismo gli aveva negato e la personalità intensa e drammatica del poeta si fa luce con versi che sembrano scritti, come disse Lorca, più che con l'inchiostro con il sangue. La società borghese, giudicata corrotta e ipocrita, è presa continuamente di mira con attacchi violenti alle convenzioni, ai sentimenti codificati, all'ordine costituito, mentre con immagini grottesche se ne sviliscono i suoi sacerdoti. Dal 1940 Neruda, ormai marxista convinto, si dedica quasi esclusivamente alla poesia sociale e alla lotta politica. Il dolore, l'umiliazione, la speranza sono i temi ricorrenti di questa nuova produzione, accompagnati da una vena di profondo calore umano che riesce a sbozzare i toni marcatamente propagandistici e dare spesso pagine di intensa poesia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo invece le ultime inchieste sull'omicidio di Pablo Neruda.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, con Daniele Bianchessi.
1: Oggi si sa che Pablo Neruda non è morto per una malattia, ma è stato ucciso con un'iniezione di botulino in una clinica di Santiago. L'omicidio di Pablo Neruda è un fatto che non si può più occultare. Ad affermarlo con la certezza dei risultati delle ultime analisi forensi effettuate da un panel di esperti internazionali è il nipote del poeta cileno, l'avvocato Rodolfo Reyes, che pure fa parte dello staff di legali della parte civile nell'inchiesta che porta avanti in questi mesi la giustizia cilena sulla morte del poeta. Reyes parla dell'uccisione di Neruda tramite un'iniezione di botulino.
6: Mira, los hechos son los que son de siempre. Acuérdate que Neruda murió a los 12 días después del golpe militar. Entonces, y todos quedamos con esa instancia primera que Neruda tenía cáncer, que fue el cáncer el que lo mató. Y eso no es así.

0: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, que también España, que colaboraron en esto, en especial los dos laboratorios de Dinamarca y Canadá, encontraron gran cantidad de Clostridium botulinum en sus osamentas. Y el Clostridium botulinum es nocivo y letal en cualquier ser humano.
1: Reyes ha auspicato che le indagini della magistratura si concludano entro quest'anno e ha affermato che l'uccisione di Pablo Neruda non si può più occultare, che manca solo la decisione del giudice Paola Plaza, che sovrintende la causa. Il nipote di Neruda ha rivelato che le analisi effettuate in due diversi laboratori in Canada e Danimarca consegnate al tribunale dimostrano la falsità del certificato di morte che nel 1973 affermava che mio zio, dice Reyes, era morto per effetto delle metastasi del cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato. All'inchiesta sulla morte di Pablo Neruda è dedicato Delitto Neruda, il libro inchiesta pubblicato da Chiare Lettere del collega Roberto Ippolito.
2: Questo libro ha 3 anni, in realtà sembra scritto in queste ultime settimane, perché di quello che lei ha scritto c'è stata poi la conferma sempre più forte, sempre più importante, che viene dal Cile. Siamo l'11 settembre del 73, quando al Palazzo della Moneda viene assediato dalle forze di terra e di aria, con il bombardamento del Palazzo della Moneda, con la morte del presidente socialista Salvador Allende e con la caccia degli uomini della DINA, cioè della polizia di Pinochet, di tutti gli oppositori che o vengono arrestati o vengono uccisi seduta stante oppure sono costretti all'espatrio. Doveva essere così per uno dei grandi uomini della cultura, della letteratura mondiale, che viene dal Cile, che era il poeta Pablo Neruda. Doveva essere così perché proprio alla vigilia della sua partenza per il Messico entra nella clinica Santa Maria di Santiago vivo e ne esce morto. Che cosa accade in quella clinica in quelle ore in cui appunto Neruda muore nello stesso luogo peraltro dove era stato avvelenato qualche tempo dopo l'ex presidente cileno Frei Montalva, oppositore del regime?
3: Allora ci sono nell'introduzione, grazie, ci sono molte indicazioni sul mio libro Delitto Neruda pubblicato da Chiare Lettere. Innanzitutto una cosa importante dire: questo titolo l'ho deciso insieme all'editore soltanto alla fine di tutto il lavoro. Io non pensavo di riuscire di raccontare questo per un delitto, pensavo di raccontare un sospetto su un delitto, ma gli elementi trovati sono stati così tanti che quel titolo è diventato, per così dire, obbligatorio. Ci sono effettivamente tanti e tanti elementi che portano a dire che Neruda non è morto di cancro, come dice il certificato del registro civile e il certificato medico. Era certamente malato di cancro, ma non è morto per il cancro. Il certificato è assolutamente falso. Quello che sta accadendo in questi giorni, 3 anni dopo esattamente l'uscita del libro, è esattamente quello che c'è scritto nel libro. Gli ultimi accertamenti scientifici confermano ulteriormente l'impossibilità che Neruda sia morto per il cancro, poi possiamo entrare nel merito, specificatamente per la cachessia cancerosa, denutrizione, come scritto nel certificato. E elemento importante è quello che è appena stato detto: il giorno dopo la morte, che è avvenuto alle 22:30 del 23 settembre 1973, Neruda sarebbe andato in Messico. La morte ha impedito la

0: partenza per il Messico.
1: Cosa sarebbe potuto capitare, per esempio, nell'idea più generale di opposizione al potere di Pinochet, dei generali, se Neruda fosse partito per il Messico?
0: Ma
1: perché qui stiamo parlando di un premio Nobel, quindi stiamo parlando di una delle figure più importanti della cultura del mondo.
0: Sì, un premio Nobel con una popolarità incredibile nel mondo. Allora, facciamo un passo indietro nella sua vita. A 20 anni, e siamo nel 1924, Neruda acquista già una popolarità mondiale con 20 poesie d'amore e una canzone disperata, una raccolta celebre e conosciuta a livello planetario. Lui diventa già famoso quindi all'inizio degli anni 20, negli anni 20 del secolo scorso. Quando morirà saranno passati molti anni e via via la popolarità è cresciuta fino ad ottenere il Nobel nel 1972. È chiaro che fuori dal paese un personaggio con quella popolarità sarebbe stato una spina nel fianco nella dittatura. D'altra parte, in Delitto Neruda, nel mio libro, ricostruisco tutti gli oltraggi che sono compiuti contro Pablo Neruda dal momento in cui c'è il golpe, potremmo dire anche prima, comunque dal giorno stesso del golpe. Viene praticamente lasciato isolato nella casa di Isla Negra, viene compiuta una perquisizione pazzesca per spiegamento di forze dentro casa sua, tanto che lui con grande forza di spirito si prende beffa del capitano che guida una quarantina di militari e dice: cerchi pure capitano, qui c'è una sola cosa pericolosa. Il capitano pensa che ci siano armi, terroristi nascosti, mette la mano di fianco come per prendere la pistola e gli chiede: che cosa? E lui dice: la poesia. Ecco, c'è una sola cosa pericolosa, che è la poesia. Questa battuta di Pablo Neruda è davvero importante, perché anche la poesia viene considerata sovversiva. I libri di Neruda, non solo quelli di Neruda, ma i libri di Neruda vengono bruciati nei falò per le strade. Un intero capitolo del libro è dedicato proprio a questo aspetto, non, come dire, poco conosciuto, dei libri incendiati anche la mattina della sua morte, a poca distanza dalla clinica dove era.
1: Ecco, l'ipotesi, che ormai è qualcosa di più di un'ipotesi, è che il gruppo dei professori che stava appunto curando Neruda nella clinica Santa Maria di Santiago abbiano dato una iniezione di botulino e quindi poi il resto è stata una messa in scena. Personaggio chiave di questa vicenda dal punto di vista dei killer è certamente una vecchia conoscenza della CIA, cioè Michael Townley, che si era reso anche abbastanza con certezza, anche con numerose sentenze, protagonista di molti attentati di personaggi chiave del governo di Allende in trasferta, e faceva parte del cosiddetto Plan Condor, Piano Condor.
0: Allora, il piano, come dire, la cospirazione che tocca tutta l'America Latina, indubbiamente ci sono. Il suo ruolo nel caso specifico di Neruda no, ma perché? Perché ci sono altri, chiamiamoli misteri, in realtà sono altri buchi che derivano dalle testimonianze. Che cosa succede? Che il medico che era presente in clinica il giorno della morte, la domenica, abbiamo detto 23 settembre, dichiara anche al magistrato, attenzione, che ha lasciato il servizio alle 19:45. Alle 19:45, e lo ha lasciato al medico di turno. In realtà fornisce un nome, il dottor Price. Questo dottor Price non esiste. non c'era nessun medico di turno che si chiamasse Price, nessun dipendente della clinica Santa Maria dove c'era Neruda che si chiamasse Price, nessun medico di questo nome, nessun medico, io ho cercato dovunque, nessun medico in nessuna clinica, in nessun ospedale che risponde a quel nome. Ecco quindi già un punto molto preciso di mancanza, che Neruda fosse sotto la piena sorveglianza dell'amministrazione americana di Nixon e Kissinger, che ha sostenuto il golpe, è fuori di dubbio. Io pubblico nel libro tre documenti inediti, desecretati, in cui risulta proprio l'attenzione nei confronti di Neruda. Non sono una prova, ma sono un elemento assolutamente importante.
1: E alla fine di questo nostro racconto resta la memoria. Al Cile e alla sua rinascita, nel lontano 1986, il regista Miguel Itin, vicino a Salvador Allende, dedica un film documento straordinario, Acta General de Chile, che testimonia il suo rientro clandestino nel maggio 1985, quando mancavano solo 3 anni dal referendum che decreta il ritorno della democrazia e la fine della dittatura di Pinochet nel 1988.
2: Che pensavano i cileni di se stessi? Cosa significava vivere sotto la dittatura?
3: Significa molte cose contraddittorie.
4: Significa molto dolore.
3: Il dolore nell'assistere a questa sofferenza immensa del nostro popolo, soggetto a tante forme di violenza, alla fame dei bambini, i bambini costretti a prostituirsi per fame, le donne costrette a prostituirsi o a far prostituire le figlie per fame. Significa tanto dolore per tutto questo.
4: Significa temor.
3: Significa paura per ogni cosa, per tutto e per se stessi. Ma significa anche una cosa che ci hanno insegnato Allende e tanti altri, no? Significa orgoglio. Conferma delle nostre convinzioni.
5: Io credo che la sola forma di unità possibile sia un programma d'azione comune, con un obiettivo comune, il ritorno alla democrazia, l'abbattimento della dittatura. Credo che quello che è mancato a noi, a tutti i settori democratici, sia stata proprio l'elaborazione di un programma stabile e graduale di disobbedienza civile e di mobilitazione sociale capace di sfidare la dittatura e le stesse forze armate a un'apertura verso la democrazia in Cile.
1: E resta la memoria dei familiari delle vittime, di uomini e donne che non sono mai più rientrati nelle loro abitazioni e sono stati uccisi solo per le loro idee politiche. A loro è dedicata questa poesia di Victor Jara, scritta poco prima di essere ucciso dai sicari di Pinochet allo stadio di Santiago, la sera dell'11 settembre 1973. Siamo 5.000 in questa piccola parte della città. Siamo 5.000, ma quanti saremo in tutto? Quanta gente? Soffrirà la fame, il freddo, la paura, il terrore qui, già? Sei dei nostri compagni si sono persi nelle braccia delle stelle. Uno ucciso, uno bastonato come giammai avrei pensato si potesse colpire un essere umano. Gli altri 4 desideravano soltanto metter fine alle loro paure. Uno gettandosi nel vuoto, l'altro picchiando la testa, sbattendo la testa contro il muro. Però tutti e 6 hanno fissato negli occhi la morte. Siamo 10.000 mani in meno che non possono lavorare, ma chi può sapere quanti saremo oggi in tutta la patria? e ai familiari delle vittime della violenza della dittatura cilena è dedicata una delle più belle poesie di Pablo Neruda. Se tu mi dimentichi, voglio che tu sappia una cosa. Tu sai com'è questa cosa? Se guardo la luna di cristallo e il ramo rosso del lento autunno alla mia finestra, se tocco fino al fuoco l'impalpabile cenere o il rugoso corpo della legna, tutto mi conduce a te, come se ciò che esiste, aromi, luce, metalli, fossero piccole navi che vanno verso le tue isole che mi attendono. Orbene, se a poco cessi di amarmi, cesserò d'amarti poco a poco. Se d'improvviso mi dimentichi, non cercarmi, che già ti avrò dimenticata. Se consideri lungo e pazzo il vento di bandiere che passa per la mia vita e ti decidi a lasciarmi sulla riva del cuore in cui ho le radici, pensa che in quel giorno, in quell'ora, leverò in alto le braccia e le mie radici usciranno a cercare alta terra. Ma se ogni giorno, ogni ora senti che a me sei destinata con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, ah amore mio, ah mia, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne né si dimentica, il mio amore si nutre del tuo amore, amata, e finché tu vivrai starà tra le tue braccia senza uscire dalle mie.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: sono le 17 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa sera parleremo di argomenti, lo potrete ascoltare, particolarmente importanti e significativi. Lo farò, come mio solito, con il professor Iuri Aparo, che mi accompagna nella trasmissione.
2: Buonasera.
1: Lo faremo con il nostro regista Peter Bescapé, che come sempre gestirà la complessità delle nostre trasmissioni, e lo faremo con alcuni ospiti che comincio col presentare. Allora, abbiamo il preside dell'Istituto Barbara Melzi di Legnano, il professor Flavio Merlo, benvenuto.
3: Buonasera a tutti.
1: E accanto al professor Merlo abbiamo un giovane studente appena maturato, appena fatto la maturità, che si chiama Daniele, benvenuto.
4: Buonasera, grazie a tutti.
1: Allora, non si esauriscono in queste prime presentazioni gli ospiti di questa sera. Durante la trasmissione avremo modo di presentare ancora altri ospiti che tornano a trovarci e sarà un piacere ascoltarli. Allora, partiamo innanzitutto con il professor Merlo. Professore, voi avete avuto modo di poter ascoltare, incontrare il gruppo della trasgressione composto dai detenuti, ex detenuti, da psicologi, da persone che in qualche modo frequentano e conoscono e affrontano la complessità del mondo del carcere. La prima domanda che però voglio porle è questa, cioè di che cosa hanno bisogno oggi gli studenti, secondo il suo punto di vista?
3: Allora, cosa hanno bisogno gli studenti, cosa hanno bisogno i giovani? Hanno bisogno innanzitutto di essere ascoltati, di essere visti e di poter incontrare degli adulti credibili, come diceva il giudice Livatino, non tanto credenti ma credibili, adulti che, pur sbagliando, perché chiaramente l'errore fa parte della vita quotidiana, abbiano però dei valori, delle mete, degli obiettivi, delle ragioni per cui svegliarsi la mattina ed essere disposti a far fatica. E questo far fatica davvero può cambiare poi il gusto della giornata, e andare a scuola e incontrare ragazzi che senti veramente che hanno la voglia, il desiderio di essere visti, salutati, scambiare una parola e accorgersi che anche oggi io esisto per un adulto che mi guarda.
1: Qual è stato il significato e qual è il significato che ha avuto l'incontro per voi del gruppo della trasgressione all'interno del suo istituto? Innanzitutto le chiedo il senso, il significato, le emozioni anche che ha prodotto in lei come professore, come uomo, e poi sentiremo la testimonianza di Daniele, che ha vissuto questo rapporto diretto con alcuni detenuti ed ex detenuti.
3: Allora, innanzitutto incontro personalmente il gruppo della trasgressione, invitato ad un concerto dal dottor Aparo, una serata incredibile, non ero mai stato in carcere ad ascoltare un concerto, ed è stata poi la possibilità, come dicevo prima, di trovare delle altre persone, in questo caso degli adulti, che a loro volta chiedevano un riconoscimento. Questo è un tema che il dottor Aparo affronta spesso, cioè il riconoscimento, il sapere che io valgo per qualcuno. Ecco, entrare in carcere vuol dire incontrare storie che sono inimmaginabili, ma sono storie che hanno quasi sempre il medesimo DNA, cioè una povertà educativa, che a volte è anche povertà materiale, che poi porta a determinate conseguenze. Non voglio fare la sociologia del reato, per l'amor del cielo, c'è sempre la responsabilità individuale, però ecco, accorgersi che dentro alcune storie, quando manca qualcosa, poi succede l'irreparabile.
1: Daniele, Io vorrei sapere qual è stato il tuo vissuto nell'incontro con la realtà del gruppo della trasgressione. Che cosa ha dato a te il gruppo? Cosa hanno dato a te questi detenuti che tu hai conosciuto o ex detenuti che tu hai conosciuto?
4: Io il gruppo l'ho incontrato in più di un'occasione. L'ho incontrato nelle serate fuori dal carcere, l'ho incontrato al carcere, talvolta li abbiamo anche invitati con il nostro presidio scolastico ad assistere appunto a quello che facciamo con il presidio per far memoria. Forse quello che mi è rimasto più impresso è stato il primo incontro che abbiamo fatto insieme ad altri ragazzi della scuola, grazie appunto all'incontro fra il carcere di Opera, fra il gruppo della trasgressione e la nostra scuola. È stato un incontro in cui i detenuti si sono completamente messi a nudo davanti a noi, si sono raccontati ed è stata un'esperienza che più di tutte mi ha lasciato il segno, perché penso che nessuno di noi ragazzi l'avrebbe fatto, perché ci sentivamo un po' forse spaventati, un po' fuori luogo. E ascoltando invece le storie di adulti che hanno avuto il coraggio di ammettere i propri errori e di riconoscere una strada che avrebbero voluto intraprendere, soprattutto di cercare di fare come da monito per noi, è stato veramente incredibile, perché più di forse noi giovani, più di tutti gli altri, siamo riusciti ad entrare in contatto con loro e a metterci sulla stessa frequenza.
1: A te cosa ha dato? Che emozioni ha suscitato?
4: Io inizialmente non ho saputo decifrarle, nel senso che sono rimasto a bocca aperta e non sapevo dire se fosse stato formativo, se fosse stato semplicemente un bel incontro. Poi mi sono reso conto davvero che forse più di quanto non abbiano fatto altri incontri io mi sia sentito capito, ma soprattutto ho capito che il mondo dentro al carcere è un mondo che spesso viene travisato, viene raccontato male, e le persone dentro forse più di quanto non lo facciano le persone fuori sono oneste, sanno mettersi a nudo, sanno raccontarsi, sanno appunto avere l'onestà e l'umiltà di ammettere i propri errori, e hanno la capacità e la forza di rimettersi in gioco nonostante il passato alle spalle.
1: Professora Paro, ha sentito Daniele? Perché Daniele a un certo punto ha detto: io dal gruppo della trasgressione, dai detenuti con cui mi sono relazionato, mi sono sentito capito. Cioè ritorna quel concetto dell'essere riconosciuti di cui parlava il professor Merlo. È affascinante perché Daniele ha detto: io mi sono sentito riconosciuto nell'emozione, nella lealtà, nell'onestà con cui uomini che hanno sbagliato hanno avuto la capacità di ammettere i loro errori. È quella appunto credibilità di cui parlava poc'anzi il professor Merlo.
2: Di fatto accade in questi incontri che i detenuti hanno una funzione tangibile, una funzione che viene riconosciuta dagli studenti e che per il detenuto stesso equivale a sentirsi non il delinquente che ha commesso la rapina, lo spaccio, ma una persona che sta utilizzando la propria esperienza per offrire allo studente uno spaccato della vita che non è soltanto uno spaccato della delinquenza, ma è uno spaccato della vita. Cosa intendo dire? Il modo in cui parliamo in carcere fa sì che quello che colui che ha commesso reati vive può essere riconosciuto dallo studente come suoi conflitti, sue emozioni. Il riconoscimento di cui parlava il professor Merlo è importante. Dunque il detenuto non si limita a dire: io ho rubato, spacciato, rapinato, ucciso, ma dice: io ho vissuto questa sensazione di marginalità, estraneità, impotenza. Lo studente che lo ascolta dunque non ascolta soltanto le parole di un ex criminale, ma ascolta le parole di un uomo che progressivamente ha trovato una risposta inopportuna e autolesionistica per la propria fragilità. Cioè colui che non riconosce la propria fragilità si perde e cerca di superare questa fragilità con l'onnipotenza. Quando Daniele dice mi sono sentito riconosciuto, capito, sostanzialmente credo, poi possiamo chiederlo a lui, credo che lui parli del fatto che il detenuto, di cui si ha l'immagine di un cattivo che con la pistola ti fa inginocchiare, quando arrivano gli studenti diventa la persona fragile che non ha saputo dialogare con la propria fragilità. E dunque questa fragilità e questo bisogno di essere accolti diventa il centro della comunicazione.
1: Voglio chiedere ancora al professore, nel momento in cui un giovane matura un processo di coscienza e di consapevolezza di ciò che sia l'onestà attraverso una persona che ha posto in essere atti contra legge per infiniti giorni o mesi o anni della propria vita, è una contraddizione che però rappresenta al meglio quella che è la complessità dell'esistenza. Per i suoi studenti, ma anche per lei come uomo, questa scoperta, che naturalmente credo sia più impattante per un giovane di 18 anni come Daniele, quanta importanza può avere in una fase in cui si sta costituendo la formazione intellettuale, psicologica e anche etica di un ragazzo?
3: Ma ha una grandissima importanza, perché è una possibilità di fare scuola uscendo dalla scuola. Diciamo spesso che i contenuti delle materie non sono nei libri, ma sono fuori dalla finestra. Ecco, poter incontrare delle persone che con la loro storia ti fanno pensare anche a delle cose che tu hai fatto, che hai vissuto, a delle occasioni che hai avuto e che magari hai perduto, dà un valore aggiunto, una credibilità a queste parole che non ha pari. Non è che gli studenti hanno idealizzato i detenuti, sia chiaro, non li hanno idealizzati, che comunque sono persone che hanno sbagliato pesantemente, però, come diceva Daniele, hanno colto quella capacità di essere onesti con se stessi, cioè ho sbagliato, sono qui 20, 25, 30 anni, però io posso recuperarmi, posso ritornare me stesso, facendo pace con me stesso, anche ragazzi che fatica tante volte, no? Questo non accettare il proprio limite, cioè essere sempre un po' arrabbiati con se stessi, non credere nelle proprie possibilità. Questo fare pace con se stessi per poter, magari anche dentro una cella, poter guardare al mondo con occhi diversi.
1: Daniele, io non so se tu abbia studiato, ti sia capitato in questi anni Il Principe di Machiavelli, però insomma nella nostra cultura diciamo che si è sviluppato un certo apprezzamento per quanti, soprattutto nel mondo della politica, sanno utilizzare l'interesse proprio per esercitare sulle masse, sulle persone, stili e comportamenti che spesso non sono coerenti tra quello che si dice e poi quello che si fa. Nel momento invece in cui capita di incontrare una persona che è coerente tra quello che dice e quello che fa, questo genera forse una forma di sorpresa, che è quella che tu hai descritto prima quando hai raccontato dell'approccio con queste persone che hanno commesso reati. Cosa ti rimane e in che modo questo ha contribuito a farti cambiare qualcosa dentro di te, se effettivamente ha cambiato qualcosa dentro di te?
4: Sì, in realtà è stata proprio questa coerenza dalle persone da cui forse non ti aspetti in cui possa esserci, ma in cui soprattutto vive tutti i giorni, perché non è una coerenza che loro portano solo di fronte a te o solo in determinate occasioni, anzi poco fa si è parlato del, è stato specificato del fatto che noi studenti non abbiamo idealizzato i detenuti. In realtà io mi sono accorto che spesso e volentieri i detenuti tendevano a dipingersi peggio di quello che poi sono in realtà, proprio per evitare, per la paura che noi potessimo prenderli come esempio. E è stata una cosa che mi ha colpito davvero tanto, perché in realtà noi li abbiamo presi come esempio, ma non perché siamo ispirati da quello che secondo me è un po' quello che ormai vige nella nostra società, ovvero il farsi vedere più forte degli altri. È quasi diventata una sopravvivenza, sembra un po' di essere nella società descritta da Verga. Loro proprio ti fanno capire che la società, il mondo in cui vogliono vivere non è quello, e la loro coerenza sta proprio nel fatto di farti capire come sia importante essere te stesso, soprattutto nei tuoi errori, per poi andare a redimerti, piuttosto che dover nasconderti dietro a molte maschere per andare poi sempre a impressionare qualcuno di diverso, con il rischio che poi quel castello di carte crolli e che quindi la tua reputazione e poi la tua vita siano andate perse.
1: E così siamo passati anche abbiamo attraversato attraverso queste parole sia Dostoevskij sia Pirandello.
2: Beh, permettimi una breve osservazione. In effetti si è parlato di coerenza, che non è un concetto al quale io faccia riferimento. Dal mio punto di vista non è che i detenuti siano coerenti. La sorpresa consiste nel fatto che quando uno entra in carcere si aspetta di trovare della gente delirante, della gente che magari non è forte, ma che è diventata forte con la pistola in mano, quindi con il delirio della pistola in mano. Si aspetta di trovare delle persone, diciamo, false, esagitate, comunque estranee. La sorpresa, credo, per lo studente è comunque, tu puoi dire se è così oppure no, la sorpresa che credo che consista soprattutto nel vedere che il detenuto all'origine è non estraneo, non è un mostro, non è un alieno, è qualcuno che ha tradito se stesso, facendo diventare la propria debolezza una simulazione di forza, facendo diventare la propria paura un delirio di onnipotenza. Lo studente sente il detenuto parlare e in effetti riconosce parti di sé. Quello che tu chiami coerenza, dal mio punto di vista, è semplicemente il trovarsi davanti ad una persona che all'inizio viene pensata come qualcuno che simula di non avere bisogno di nulla, e invece in carcere il detenuto diventa una persona che ha bisogno del fatto che tu lo ascolti. E intanto che tu lo ascolti, lui svolge una funzione, e intanto che svolge una funzione diventa cittadino.
1: Allora, siccome tra un attimo andiamo a parlare di denaro e di denaro falso, chiedo a Peter se possiamo fare una specie di prologo, di introduzione, con un pezzo dei Pink Floyd che quelli della mia generazione ricordano forse un pochino di più, insomma, Money.

0: Allora, abbiamo sentito i Pink Floyd. Professore, lei ha portato agli studenti un'opera importante di Tolstoi, Danaro falso. Di che cosa si tratta? In che modo quest'opera si inserisce in un processo di natura culturale, di apprendimento e anche di, come dire, affermazione della coscienza per gli studenti?
1: Danaro falso parla della diffusione della mediocrità e della diffusione del compromesso che contribuisce a rendere l'essere umano mediocre e sempre più vittima della propria mediocrità e quindi sempre meno libero in conseguenza dei compromessi che ha fatto. Questo lo fa nella prima parte. Nella prima parte c'è semplicemente un ragazzo che ha un debito e deve saldare un debito con un suo amico. Non ha i soldi e un altro amico propone un escamotage mediocre, un compromesso. Cioè propone di falsificare un certo biglietto, una cedola cosiddetta, che vale una certa cifra, per esempio 2 euro, per esempio, propone di metterci uno zero dopo e di farla valere 20 euro. In questo modo il ragazzo può saldare il debito e imbrogliano una persona che vende cornici per quadri e accade che questa persona si ritrova questa cedola falsificata. Quando il marito della persona in questione si accorge della cosa, cerca di sbarazzarsi. Come sbarazzarsi di una moneta falsa? Se ne sbarazza ai danni di qualcuno e così via. Cioè ci sono 3, 4, 5, 6 passaggi con il risultato che le persone per sbarazzarsi del danno subito producono dei compromessi e si giunge fino all'omicidio, fino all'abuso grave. Dopo un po' di tempo che l'omicida è in carcere e in conseguenza di alcune esperienze che ha potuto vivere, questa persona ha un risveglio della coscienza, il quale risveglio a sua volta fa la strada all'incontrario. Cioè se prima c'era stata la diffusione della mediocrità e del compromesso che rende progressivamente meno liberi, dopo abbiamo una diffusione diciamo così della comprensione nei confronti dell'altro essere umano, una diffusione della empatia verso l'altro essere umano che rende le persone progressivamente più libere e più con un maggiore piacere di vivere.
0: E così abbiamo introdotto Danaro falso. Io direi a questo punto di andare in pubblicità, poi rientriamo e racconteremo in che misura quest'opera portata tra gli studenti ha a sua volta prodotto determinati effetti.
1: Sì.
2: Sono le 17 e 28 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
5: Delitto e castigo.
3: Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo introdotto

0: C'è dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast.

partire da uno sguardo che non poteva non contenere la sua storia. E devo dire che assistere a questi incontri dove si a partire da, attenzione, figure scritte da Tolstoi, letteratura russa, cioè siamo di, mi sono reso conto della portata di tutto questo quando è finito, cioè non so se posso dire, cioè una roba incredibile è stata quella che

0: chiedo di non farlo anche tu. Io ho ucciso e ho fatto del male, ti chiedo di non farlo anche tu. In questo caso, servendosi dell'arte, i detenuti hanno potuto ricostruire sullo stimolo dell'arte i compromessi che gradualmente hanno ridotto la loro capacità di essere liberi, di scegliere tra una cosa e un'altra. Lo studente, in questo modo, invece che sentir parlare di omicidi, rapine e via discorrendo, sente l'uomo che progressivamente riduce la propria libertà via via che concede alla propria mediocrità di prendere le redini della sua vita.
1: Allora, a questo punto, proprio sul tema del compromesso, cioè sulla necessità di accettare condizioni che una persona non vorrebbe mai accettare, ma che in alcune condizioni la vita ti obbliga ad accettare, introduciamo una ospite che è già venuta una volta a farci visita. Si tratta di Marisa Fiorani. Marisa Fiorani, una donna che è una madre, che ha perso la figlia uccisa dalla criminalità organizzata in Puglia, allorquando la figlia, coinvolta in un giro di droga e tossicodipendenza, ribellandosi alle persone che in qualche modo l'avevano messa in quella condizione di dipendenza, aveva deciso di denunciarli, e queste persone hanno ucciso sua figlia. Marisa, benvenuta Marisa, è una straordinaria testimonial di come si possa fare cultura all'interno delle scuole, portando l'umano tra gli studenti, per scoprire il concetto, l'idea di che cosa sia l'amore, di che cosa sia l'etica, di che cosa sia il rispetto dell'identità umana. Benvenuta
2: Marisa.
1: Buonasera
2: a tutti, buonasera. Io ho deciso di fare il passo che ho fatto, quello di raccontare la storia di mia figlia, ma la storia della mia famiglia, della mia storia, proprio perché non volevo restare nell'angolo del dolore, il dolore che ti distrugge, ma volevo dare un senso a quel dolore, renderlo creativo. E quindi ho incominciato a fare questo mio percorso grazie all'incontro con l'Associazione Libera nelle scuole. Quando mi è capitato, per mia fortuna, e non solo mia, ma di tutta l'intera umanità, non esagero a dire questo, di entrare nella scuola Barbara Melzi, io ho sentito un qualcosa di particolare. Ero andata in tante altre scuole, ma quello che ho sentito in quella scuola è stata una cosa davvero straordinaria. 12 anni fa, in Puglia, ci fu un momento di riconoscimento per mia figlia, quella figlia che era stata da sempre emarginata e non tenuto in considerazione mai il valore del sacrificio di Marcella. Il valore del sacrificio di Marcella fu quello che, quando si rese conto di quello che dell'incontro col male, prese la decisione di cambiare direzione e andare a denunciare tutto quello che aveva incontrato in 7 anni della sua vita. E lo fa in libertà, lo fa in assoluta libertà.
1: Tra l'altro, tua figlia a sua volta era diventata madre e quindi aveva scoperto l'universo dell'amore di cui una madre è capace.
2: Aveva una bambina di 2 anni e quando si ribellò alla schiavitù di cui era appartenuta per 7 anni, andò di sua spontanea volontà nella questura di

0: a denunciare tutto quello che aveva conosciuto in quegli 7 anni, facendo nomi e cognomi
1: di esponenti della criminalità organizzata,
0: esponente, certo, della criminalità pugliese.
1: Ecco, scusami Marisa, tu hai accanto a te uno di questi ragazzi dell'istituto Barbara Melzi di Legnano. Daniele, l'incontro con Marisa a te che cosa ha dato? Perché Marisa è una donna di straordinario valore, ma soprattutto con una potenza emotiva fortissima. Lei ha maturato una coscienza straordinaria. Per te che cosa ha significato conoscerla, ascoltarla?
2: Allora, io tengo a precisare innanzitutto che io Marisa non l'ho conosciuta per la prima volta a scuola, l'ho conosciuta in un luogo, in un momento molto più intimo, ovvero durante una cena a cui siamo stati invitati io, il preside e mio fratello, che anche lui fa parte della scuola, insieme a un gruppo di ragazzi di scout e ad alcuni rappresentanti di Libera, Legnano, Milano e comunque del territorio. E io lì per la prima volta ho sentito la storia di Marcella e quindi poi la storia di Marisa, e lì ho davvero capito quanto il male non viva solo in chi lo esercita, in chi poi viene attraversato da questo male. Quindi non si parla solo della vittima, ma si parla anche di tutto il mondo che c'è dietro, un po' come abbiamo appunto detto prima dell'effetto a cascata di cui si parlava in Denaro Falso. Ecco, è esattamente così che si ripropone, c'è un effetto a cascata, ma ciò che più mi ha colpito è stato il fatto che Marisa non ne sia uscita abbattuta, non abbia colto il lato negativo, che è quello che per tendenza naturale penso che verrebbe da fare a tutti, quindi sentirsi a propria volta vittime e di cercare un riconoscimento o comunque di non sentirsi poi riconosciuti. Ecco, Marisa invece ha fatto l'esatto opposto, ha trovato la forza di far conoscere la storia, la propria storia, la storia di Marcella alle altre persone. Ma soprattutto quello che più mi è rimasto impresso è che Marisa sin dal primo incontro non ha mai detto io ho perdonato queste persone. È una frase che mi è rimasta molto impresso, perché poi la chiude sempre dicendo il perdono spetta a Dio, io non sono nessuno per poter perdonare. E questo fa davvero capire l'incontro e la grandissima umanità e la straordinaria forza di cui parlavi di Marisa. È proprio questo che si riconosce, ed è questo che è stato impattante per noi studenti. Noi abbiamo visto una madre a cui è stata portata via una figlia, ma non abbiamo visto una madre fragile, abbiamo visto una madre, certo, oltre alla fragilità abbiamo visto anche la forza, ma soprattutto la voglia di far vivere ancora la figlia e di portarla ancora nel mondo insieme a lei.
1: Perché sono due facce della stessa medaglia, la fragilità è forza, e la forza significa avere consapevolezza della fragilità. In questo Marisa ne ha da vendere, diciamo, perché è quello che ti comunica, quello che apparentemente sembra fragile in realtà è straordinariamente forte. E chi la osserva probabilmente capisce quanto è piccolo rispetto alla grandezza di una donna che è riuscita non solo a gestire la perdita di una figlia, ma a renderla viva in eterno, portandola praticamente a migliaia e migliaia di studenti.
2: Esattamente. Sì, infatti non è mai facile stare al suo fianco, per quanto io ormai sia abituato. C'è sempre un po' di quella pressione del non essere abbastanza, però quegli incontri poi in realtà ci hanno portati e hanno fatto maturare in noi la volontà di istituire il presidio scolastico di Libera Marcella di Levrano, un presidio scolastico appunto nato.
1: In che consiste questo presidio esattamente?
2: Diciamo sulla falsariga degli altri presidi e di quello che è l'associazione Libera, ovvero un'associazione nata per fare memoria delle vittime innocenti di mafia. Noi nel nostro piccolo abbiamo voluto dedicarlo a Marcella, ed è un momento di ritrovo, un momento di incontro, di formazione per noi studenti, in cui appunto facciamo memoria, conosciamo le storie delle vittime innocenti di mafia, conosciamo la storia della legge, della giustizia, degli errori della mafia, e per poi andare a posizionare tutte queste conoscenze nel concreto. E quindi in più di un'occasione siamo riusciti a riproporle alla città, non solo di Legnano, siamo riusciti ad entrare anche in contatto, ad avere come ospite Don Luigi Ciotti, che è il fondatore di Libera.
1: Senti, ma di un po' tu, che vuoi fare? Che farai da grande, si dice, no? Dopo la maturità, che vuoi fare?
2: E il mio percorso adesso è indirizzato verso giurisprudenza.
1: Immaginavo, perché molto spesso succede che chi vive, chi viene attraversato queste vicende, va verso giurisprudenza. Ne hai, sono laureato in giurisprudenza, quindi capisco perfettamente. Vado un attimo da Marisa. Marisa, hai sentito che cosa hai... cosa la tua forza ha prodotto, no? Che cosa hai seminato e sei riuscita a coltivare? Quali sono le emozioni che ti dà un ragazzo come Daniele?
0: Allora, faccio un passo indietro prima, permettemelo.
1: Certo.
0: Stavo parlando di 12 anni fa, quando a Bari, in Puglia, per un'iniziativa di una persona che fa parte di Libera, fanno una serata dedicata a Marcella e la chiamano Marcella torna a casa. Marcella torna a casa. Andare alla Barbara Melsi, io ho sentito da subito Marcella torna a scuola. Perché questo? Perché dico questo? Perché 46 anni fa, nella scuola Palumbo di Brindisi, mia figlia venne cacciata al secondo anno di istituto magistrale. Venne cacciata perché avevano saputo che faceva uso di sostanze. Lo stesso periodo che l'avevo scoperto io non sapevo quello che stava succedendo a mia figlia, non me ne ero ancora accorta. Quindi la scuola Palumbo di Brindisi cacciò Marcella da scuola e io ricordo la disperazione di mia figlia, perché lei voleva tornare a scuola. Ecco, la Barbara Melsi ha spalancato le porte a Marcella. Marcella l'ho sentita sin dal primo giorno che io sono entrata in quella scuola, che mia figlia era lì, era con loro, era con me, era con il preside, che a differenza di quel preside ha accolta Marcella, non l'ha cacciata. Cosa provo? Provo emozione che a parole faccio fatica a descriverle, però io mi sento a casa di mia figlia, a casa alla Barbara Melsi, quando incontro e quando vado, quando ritorno, perché ci siamo ritornate un po' di volte, mi sento accolta e accolgo loro.
1: Ecco, adesso faccio arrabbiare il professore. Mentre parlava Marisa, a me è venuto in mente quella frase di Papa Wojtyla, di Papa Giovanni Paolo II, che diceva: spalancate le porte a Cristo, cioè spalancate le porte all'amore, no? Quando tu, Marisa, trovi un preside che in qualche modo spalanca le proprie porte all'ingresso di chi vuole portare l'amore, la coscienza, la consapevolezza, ma soprattutto l'attitudine all'altro da sé, al prendersi cura dell'altro, e questo binomio genera poi quello che noi stiamo vedendo in questo momento in un ragazzo come Daniele, che a un certo punto fa delle scelte di vita che sono, diciamo, quasi una conseguenza lineare di quello che ha vissuto attraverso il suo preside, attraverso di te e attraverso il professor Aparo.
0: Questo genera speranza. E in me genera quella speranza che domani avremo un magistrato, avremo una persona di legge che sarà diversa di quelli che a quei tempi ho avuto la sfortuna di incontrare. L'indifferenza. Ho incontrato l'indifferenza. Ho incontrato persone che non hanno guardato la persona, perché se mia figlia fosse stata figlia di qualcuno, di una famiglia che contava, probabilmente nella scuola l'avrebbe cacciata, né i magistrati si sarebbero girati dall'altra parte, nonostante le prove che avevano, e ne avevano tanti.
1: Ecco, professor Aparo, quando uno sente una testimonianza di questa portata e osserva come l'amore generi amore, Significa che un processo di coscienza, di consapevolezza di ciò che sia il bene, non è soltanto espressione, diciamo, di un indefinito senso di spiritualità, ma è anche la conseguenza di un logos, di una ragione che si declina attraverso una serie di atti concreti che diventano poi, come dire, strumento fecondo in grado di fecondare le anime delle persone.
3: Fecondare mi pare la parola giusta. Marisa, che è una grandonna, lo confermo, è anche una furba, perché lei ha perso una figlia e ha deciso di sostanzialmente vivere la maternità e la fecondità, non facendo morire o comunque, insomma, raccontando di sua figlia. Il risultato è che Marisa va in centinaia di scuole. Cioè, ma Marisa conosce migliaia e migliaia di studenti. Ma Marisa va nelle scuole dalla Sicilia al Trentino, e l'istituto Barbara Melzi è quello dove si è trovata meglio, grazie anche a Flavio Merlo, che evidentemente ha avuto la sensibilità per appunto aprire le porte. Ma insomma, quello che io vedo constato è che Marisa ha perso la figlia, come lei dice, e lo dice con parole molto chiare, lei non si è rassegnata a farsi schiacciare dal dolore, e non ha nemmeno fatto quello che ad alcuni familiari di vittime accade di fare, e cioè di sostanzialmente quasi rannicchiarsi dentro l'identità della persona ferita. Lei, invece che far questo, ha avuto la furbata, lo dico scherzosamente, di far diventare sua figlia seme di coscienza per Daniele e altre 15.000 studenti.
1: Ecco, perché è proprio questo, sai, Marisa, questo tuo racconto ha riportato alla memoria quando io ho perso mio padre, no? Ricordo che in quei giorni maturai questa consapevolezza. Una persona che ti abbandona, che scompare fisicamente, magicamente riappare attraverso la memoria, e la memoria è uno strumento potentissimo attraverso il quale ciò che è stata fisicamente quella persona continua a rimanere e continua a fecondare nei secoli dei secoli. Per cui la memoria in realtà ci insegna che si può morire fisicamente, ma l'anima continua a vivere, a perpetrarsi nei secoli dei secoli. E quindi questo significa che noi abbiamo una accezione, una concezione della morte catalogata solo come forma abbandonica, ma in realtà la morte ci restituisce la vita attraverso la memoria, e tu la memoria di tua figlia l'hai portata pressoché ovunque, e Marcella vive come forse non avrebbe mai saputo vivere se lei fosse rimasta. Questa è la cosa straordinaria. Vedo che è rimasto in studio anche il professor Flavio Merlo, che annuisce di fronte a una considerazione di questo genere. Vorrei il tuo parere, Marisa.
0: Mi hai suscitato un ricordo, un sogno. Quando ho iniziato a portare mia figlia nelle scuole, io feci un sogno. Sognai Marcella che era a metà corpo fuori dalla tomba, e io le asciugavo le lacrime, perché lei piangeva, io le asciugavo le lacrime e le davo coraggio. Forza Marcè, forza Marcè, le dicevo. Ho continuato a fare le cose che avevo scelto di fare, cioè andare nelle scuole, e dopo un po' di tempo rivedo di nuovo mia figlia che era fuori dalla tomba, con un vestito bianco e danzava sulle punte. È stata una gioia grande per me vedere quell'immagine, me la sono abbracciata mentre lei danzava e dentro di me ho avuto sempre la percezione che Marcella è viva. Marcella danza tutti i giorni, tutte le volte che io vado nelle scuole, vado nelle carceri, perché anche lì io sento vibrare la presenza di Marcella accanto a me, accanto alle persone che incontro.
3: Dico una cosa cattiva, sì? La cosa cattiva è che la morte di cui tu hai parlato, dicendo che è ricca, che può diventare motivo di ricchezza, la morte, se non ci sono quelli vivi che valorizzano chi è morto, rimane morta. Marcella, Flavio Merlo, il Daniele che abbiamo qua, cioè lui sostanzialmente, a parte che lui deve avere una sua intelligenza, che se no non sarebbe qua, se non avesse questa intelligenza non avrebbe saputo trarre dal suo preside e da Marisa Fiorani quello che invece ha tratto. Però al di là di questo, lui non è stato fecondato da Marcella di Levrano, ma dal racconto che di Marcella di Levrano ha fatto la madre, e Marisa Fiorane, che diciamo così si serve della figlia per diciamo seminare coscienza e responsabilità.
1: In ogni caso, caro professore, io penso che il sogno di Marisa sia un matrimonio con la vita. E quello che lei ha sognato è una straordinaria forma di speranza che si consegna nelle mani di Daniele. Bravo Peter, ha già messo la sigla. Grazie a tutti per esserci stati, perché la trasmissione secondo me è stata bellissima. Vi ricordo che tutti i contenuti li potete trovare su www.giornaleradio.fm. Saremo in onda anche domani sera alle 20. Noi ci risentiamo sabato alle 19. Buona serata a tutti.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata. Cioè, loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci.
4: Settembre 1975. L'estate è già un ricordo sfumato nel parco del Circeo, 80 km a sud di Roma. Le belle ville si nascondono tra piante secolari, arbusti e prati. Si raggiungono percorrendo cammini non asfaltati e strade che lambiscono il mare. La villa della famiglia Ghira si trova proprio nel parco del Circeo. Il padre è un importante costruttore edile, la madre è casalinga. Poi c'è Andrea, 22 anni, violento, criminale. Nei primi degli anni 70 Andrea Ghira è un giovane militante di Avanguardia Nazionale, formazione della destra eversiva guidata allora da Stefano Delle Chiaie, sciolta nel 1974. Al liceo Giulio Cesare di Roma, Ghira è il leader di un gruppo che teorizza il crimine come mezzo di affermazione sociale. Il suo riferimento è Jacques Berenguer, una marsigliese responsabile di sequestri di persona avvenuti a Roma tra aprile e agosto 1975. La fedina penale di Andrea Ghira è sporca. Risulta più volte condannato per lesioni aggravate, rapina e ricettazione, violazione di domicilio, ma lui vive con la famiglia nel quartiere residenziale dei Parioli. La sua camera è tappezzata di bandiere naziste, mezzi busti di Adolf Hitler e Benito Mussolini, libri del filosofo Julius Evola, la pistola al sicuro sotto il materasso, si dichiara nazionalsocialista. Andrea Ghira ha due amici, estremisti e delinquenti come lui. Gianni Guido, 19 anni, è iscritto al primo anno di architettura e vive nel quartiere Nomentano, in un elegante palazzo tra Villa Paganini e Villa Torlonia. Il padre è un alto dirigente di un istituto di credito. Angelo Izzo, 20 anni, è figlio di un ingegnere edile. Iscritto a medicina, Izzo è conosciuto per la sua prepotenza e le sue teorie sulla divisione in classi. I dominanti, i poveri cristi, i pidocchiosi. Al Circeo, la famiglia Ghira ha costruito una villa lussuosa su due piani con giardino, box e taverna. Poco lontano dalla costa, con una vista mozzafiato sull'isola di Ponza. È lì che Izzo e Guido portano due ragazze provenienti dai quartieri periferici di Roma. Rosaria Lopez, 19 anni, non ha ancora finito le scuole medie. Vive con il fratello, la sorella e i genitori anziani e malati in due stanze, in via di Grotta Perfetta all'Ardeatino. Donatella Colasanti, coetanea di Rosaria Lopez, padre impiegato, madre casalinga, un fratello di un anno più grande di lei. Andiamo ad una festa a Lavinio, ci divertiremo, vedrete, dicono Guido e Izzo alle due ragazze. Ma a Lavinio Donatella e Rosaria non arriveranno mai, raggiungeranno invece Villa Moresca nel Circeo, la villa di Ghira. Il resto si snoda lungo 36 ore di torture morali, fisiche e sessuali. Ghira, Izzo e Guido uccidono Rosaria Lopez e colpiscono ripetutamente Donatella Colasanti. A quel punto pensano che le due ragazze siano morte. Le avvolgono in sacchi di plastica, le caricano nel bagagliaio della 127 di Guido e fanno ritorno a Roma. Parcheggiano l'auto sotto l'abitazione dello stesso Guido in via Pola e vanno a mangiare in pizzeria. Ma Donatella Colasanti è ancora viva. Si accorge che l'auto è stata abbandonata. La sua voce richiama l'attenzione di alcune persone che aprono il bagagliaio dell'auto. Donatella è salva. Per Rosaria non c'è nulla da fare. E Donatella, qualche ora dopo, offrirà questo racconto ai cronisti giunti in ospedale.
5: Quando mi hanno messo il laccio intorno al collo, cercavano di... mi tiravano. E poi, vedendo che non riuscivo a morire, mi hanno preso la sbrangata con la testa. E dicevano sempre: questa qui, Madonna, resiste troppo, quando è che muore?
6: In questo momento lei ha fatto finta di essere morta.
5: Sì, dice, casomai dopo gli diamo una spistolettata. Quando mi hanno messo nel portabagagli, dice, finalmente è morto.
4: Vittime e carnefici, figli della borghesia romana di destra contro ragazze che vivono nei quartieri popolari della capitale. Tirati su in fretta negli anni della speculazione edilizia e del boom economico, come ricorda Giovanni Columba, giornalista e scrittore.
7: Questi ragazzi, che poi erano ragazzi di tutti i giorni, ragazzi nei quali si poteva riconoscere una gran parte della città, erano Pariolini, Piazza Euclide, insomma ragazzini per bene, di questi che giravano con le automobili, con le prime motociclette, e le ragazze, anche loro, erano personaggi normali, comuni, non c'erano ambienti diversi, non c'era la politica, era la vita quotidiana nella quale si rifletteva la vita dei lettori, e quindi la consapevolezza che questo sarebbe potuto accadere a tutti, ai figli di tutti, ai fratelli di tutti, ha provocato in quella circostanza veramente uno shock nuovo di fronte al delitto e al male che si configurava in un modo fino allora forse visto al cinema, ma nemmeno, questo disprezzo della vita umana, questo sadismo nell'infliggere sofferenze gratuite, che era un film dell'orrore, è stato uno dei primi film dell'orrore di cui la cittadinanza è venuta a conoscenza attraverso un fatto vero.
4: Dopo il delitto del Ciceo vengono arrestati Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghira riesce invece a fuggire. Poi la giustizia farà il suo corso e il lungo iter giudiziario si svolgerà sull'onda dell'emozione popolare suscitata da un delitto così efferato. Il processo si svolge nel luglio 1976. I giudici non concedono alcuna attenuante ai tre imputati, che vengono condannati in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. Nel gennaio 1977 Gianni Guido e Angelo Izzo cercano di evadere dal carcere di Latina. Prendono in ostaggio una guardia carceraria, ma il tentativo fallisce. Ma ripercorriamo i mesi drammatici del processo di primo grado. Nelle aule del Tribunale di Roma Angelo Izzo parla davanti a Donatella Colasanti, uno davanti all'altra.
8: Ora l'interrogatorio ha detto addirittura che era con una giacca per giustificare questa pistola che stava tirata fuori subito, per dimostrare che non ha mai avuto nessun rapporto sessuale con noi, senza costrizione e se contro la sua volontà.
9: È un vigliacco e basta. Cioè, hanno avuto fai grandi con noi, che eravamo ragazzine, che eravamo piccole. Però adesso tremano, con le porte chiuse, quando devono parlare. Sta stupida farsa che si vede benissimo che recita. Recita pure male.
10: Perché?
9: Perché si vede.
4: E durante le udienze fuori dal tribunale, migliaia di femministe trasformano quel processo per stupro in uno strumento per la loro liberazione.

0: Anita Pasquali, leader del movimento femminista, ricorda il processo per il delitto del Circeo, che trasformò le coscienze delle donne che chiesero ed ottennero di costituirsi parte civile.
1: C'era una parola d'ordine che è stata quella che ci ha tenute unite, che per lunghi anni ha tenuto in piedi anche per quanto possibile il movimento per la legge, e ancora oggi in fondo riaffiora nelle nostre attività, che era: per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa. Questa era una parola dove dentro c'era, ecco, una trovata solidarietà e identificazione tra le donne, le più lontane, diciamo, dalla possibilità di uno stupro, e quelle invece che la vivevano più da vicino, o che ci unificava.
0: Poi si giunge alla requisitoria del PM Vito Giampietro, che formula considerazioni generali.
2: Io vi esorto a svolgere il vostro mandato con serenità, con obiettività, con umiltà, ma anche con fermezza, con coraggio, con severità, ricordandovi che giustizia è essenzialmente equilibrio e proporzione tra violazione commessa e sanzione da irrogare.
0: E alla fine entra nei particolari, muove precise accuse e risponde così ai difensori di Gianni Guido e Angelo Izzo, che chiedono invece una perizia psichiatrica nei confronti degli imputati.
3: Non vi è follia nel comportamento di Guido e di Izzo e di Ghira, aggiungo. Non vi è la follia che ottunde il sentimento, che ottenebra la volontà, che obnubila il cervello. Il delitto è lucido, freddo, spietatamente voluto per il perseguimento di un fine ben determinato.
0: Proprio in quel momento Andrea Ghira, dalla sua latitanza, invia un bigliettino ai camerati Angelo Izzo e Gianni Guido. Si vanta di avere protezioni importanti. Vi farò scarcerare tutti in breve tempo, promette Ghira. Poi minaccia di morte. Donatella Colasanti. I familiari di Gianni Guido e Angelo Izzo avevano offerto soldi alla famiglia di Rosaria Lopez, ma il padre li ha rifiutati. Vogliamo solo giustizia, dice al compianto Giuseppe Marrazzo, straordinario inviato del TG2.
4: Quanti figli ha, signor Lopez?
5: Erano 8 figli, adesso sono 7.
4: Non c'è stato un padre o una madre che siano venuti a chiederle perdono?
5: Nessuno si è presentato a chiedere nemmeno perdono, niente. Perché ci manca anche il coraggio a chiedere il perdono, perché si deve anche vergognare.
4: È vero che le famiglie degli imputati le hanno offerto un risarcimento?
5: Sì, i familiari, per potersi liberare dell'ergastolo, hanno offerto dei soldi, e che io non ho di bisogno di questi soldi, ossia che venga fatta giustizia.
0: Gianni Guido e Angelo Izzo, le loro storie sono costellate da evasioni da carcere di massima sicurezza, riuscite grazie ad una rete di protezioni e complicità non sempre accertate in sede penale. Gianni Guido viene subito trasferito nel carcere di San Gimignano. Da quel penitenziario fugge nel 1981 e 2 anni dopo viene arrestato a Buenos Aires sotto falso nome. Viene ricoverato in ospedale in attesa di estradizione, ma il 15 aprile 1985 Guido riesce a dileguarsi. Sarà nuovamente intercettato nel giugno 1994 a Panama e trasferito definitivamente in Italia. Anche per Angelo Izzo la fuga resta l'unica arma per sottrarsi alla giustizia. Izzo riesce ad evadere dal carcere di Alessandria il 25 agosto 1994, per essere poi rintracciato in Francia il 15 settembre successivo. Negli anni 80-90 Angelo Izzo si trasformerà in un collaboratore di giustizia. Sarà ascoltato da magistrati, giudici, polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sulle stragi neofasciste dal 69 al 1980 e sui delitti eccellenti della mafia politica, rivelazioni confermate solo in parte in sede processuale. Izzo parlerà del suo pentimento a Milano nell'aula bunker di San Vittore nel 2000, durante il processo di primo grado per la strage di Piazza Fontana.
6: Il motivo principale è che entrò in crisi in qualche maniera l'immagine che avevo di me stesso, cioè dopo 10 anni, 11 anni di carcerazione, io naturalmente non mi trovavo più in quell'abito in cui che mi ero cucito addosso, diciamo un po' diciamo di cattivo, tra virgolette, ed incontrai un magistrato come il dottor Vigna che seppe cogliere magari dei sintomi di crisi, diciamo proprio di crisi personale che vivevo. Poi probabilmente anche la speranza di qualche beneficio, insomma, di ricostruirmi una vita, certamente ha avuto, anche se non c'erano leggi, non c'era niente, insomma, quindi diciamo, poi ha avuto un'influenza, una speranza così, diciamo, anche non razionale, non proprio naturalmente. Ecco, queste più o meno possono, proprio diciamo, dette in pochissime, anche la crisi politica che cominciava a non credere più in quel tipo di ideologie in cui avevo creduto, diciamo, oggi ne sono assolutamente lontano, insomma.

0: Nel 2004 il Tribunale di Palermo concede ad Angelo Izzo la semilibertà e lo ritiene ravveduto. Viene trasferito a Campobasso. Nel 2005 però Izzo uccide Maria Carmela e Valentina Maiorano, moglie e figlia di Giovanni Maiorano, un boss pugliese, suo compagno di cella a Palermo. Otto mesi dopo aver ucciso Rosaria Lopez e seviziato Donatella Colasanti, Andrea Ghira è già a Madrid, all'ufficio reclute della Legion Española. A disegnare la sua storia segreta è un comunicato del comando del Tercio Gran Capitán, la brigata della Legione che ha sede nell'enclave di Melilla, sulla costa marocchina. Secondo la versione ufficiale, Andrea Ghira si trova in Spagna sotto il falso nome di Massimo Testa, fin dai primi anni Ottanta. Nel 1993 viene sospeso per uso e detenzione di sostanze stupefacenti. Muore l'11 aprile 1994 per overdose. È la verità fornita da parenti e familiari di Andrea Ghira oppure l'ennesima messa in scena al quale troppo spesso la storia dell'Italia contemporanea ci ha abituato? Gianni Cipriani, giornalista e scrittore.
1: Non mi meraviglierei molto se emergesse una realtà un pochino più complicata, nel senso che dalla ricostruzione che è emersa c'è questa fuga che sostanzialmente lo porta in Spagna, nella legione straniera, e lì rimane fino alla morte. Noi sappiamo che al di là dei rapporti storici della Spagna all'epoca franchista con la diaspora delle versioni neofascista italiana, sappiamo anche che c'era una rete di solidarietà e di connivenze molto, molto più ampia, per cui non mi meraviglierei assolutamente se Ghira si fosse mosso all'interno di questo circuito. Le reti neofasciste, soprattutto negli anni 70, erano molto articolate. Diciamo, quella che emerge è una ricostruzione talmente lineare da essere poco credibile.

0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la strage del Circeo.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 19 e 19 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: 1975. Roma e l'Italia intera sono sconvolte dalla notizia di un crimine talmente efferato da essere inconcepibile. In un piccolo comune della provincia di Latina, tre giovani di buona famiglia hanno rapito e torturato per un giorno e una notte due ragazze, uccidendone una e causando gravi ferite all'altra prima di essere arrestati. Chi sono questi tre aguzzini? E come sono potuti arrivare a commettere un atto così crudele? La verità ha le sue radici nella tormentata vita sociale degli anni 70, in cui il culto della violenza e l'ideologia neofascista allungano i loro tentacoli anche negli ambienti più insospettabili. Massimo Lugli e Antonio Del Greco ripercorrono i traumatici eventi del massacro del Circeo, raccontando i pregressi dei colpevoli, lo svolgersi dei fatti e le conseguenze di uno dei crimini più tristemente celebri della storia italiana. Massimo Lugli è un cronista di lungo corso. Dunque, un raccontatore, un narratore di tante storie d'Italia, una di queste è quella drammatica, terribile, che sta nell'ultimo libro che ha scritto Massimo Lugli, cioè Quei bravi ragazzi del Circeo, un romanzo scioccante di una delle pagine più nere della storia criminale italiana. Newton Compton Editori. E nella notte, una notte della Repubblica terribile, tra il 29 e il 30 settembre del 75, siamo in provincia di Latina, sul litorale pontino, nel comune di San Felice Circeo. Lì ci sono tre personaggi della Roma bene: Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, e in una villa di proprietà della famiglia di Ghira, col pretesto di una festa, vengono fermate, diciamo così, rapite e poi violentate e torturate due donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Queste torture, queste violenze provocano la morte di Rosaria Lopez, mentre l'unica, diciamo così, sopravvissuta, se possiamo dirlo, è Donatella Colasanti, sopravvissuta, ma che poi a queste vicende qua terribili, insomma, non si sopravvive mai. Cosa c'è ancora di scoperto nel racconto sui bravi ragazzi del Circeo?
5: Beh, innanzitutto devo precisare che il libro non l'ho scritto da solo, ma a quattro mani, con Antonio Del Greco, che è un ex funzionario di polizia, forse il più famoso a Roma, uno dei più famosi d'Italia, che ha lavorato su quasi tutti i grandi casi e che è diventato mio coautore. Noi stiamo scrivendo adesso l'ottavo romanzo insieme, è un romanzo, quindi mi preme, questa non è un'inchiesta verità, anche perché nella realtà sulla vicenda del Circeo non c'è più niente da scoprire, non ci sono retroscena, non c'è, forse l'unica cosa che non sapremo mai è come fece Andrea Ghira, che, come ricordiamo, poi morì di overdose a Melilla, nell'enclave spagnola in Marocco, come fece a scappare, perché lui fu sicuramente avvisato. Ricordiamo che i tre assassini, dopo aver infierito sulle ragazze, Donatella si finse morta, fu caricata nel portabagagli di una 127, i ragazzi tornarono a Roma, i tre assassini, con l'intento probabilmente di buttarle da qualche parte a mare o al fiume. Lungo la strada però gli venne fame, si fermarono a mangiare in pizzeria e, già che c'erano, attaccarono briga con dei ragazzi di sinistra. Allora erano, la gente si riconosceva per l'abbigliamento, il modo di fare, i capelli, eccetera, erano quegli anni, si girava marchiati. Ci fu questa zuffa. Nel frattempo un metronotte passò vicino alla 127, che era di Guido, sentì quello che gli sembrava il miagolio di un gatto nel portabagagli, dette l'allarme e fu scoperto il cadavere e Donatella, che emerge, che è quella foto terribile che poi è stata, come dire, l'emblema stessa del Circeo, che compare sulla copertina del nostro romanzo, anche se per rispetto la donna è stata tolta, c'è solo la macchina. Ora, non è che ci siano, ripeto, grandi misteri, questi hanno fatto sicuramente tutto da soli, aiutati dalla loro ricchezza, dagli agganci e da tutto, convinti dell'impunità. E poi il libro è diviso in tre parti, perché poi ci fu questa coincidenza incredibile: dopo 30 anni praticamente il destino chiude i conti, perché che succede? Che dopo 30 anni, nel 2005, Angelo Izzo, che era all'ergastolo, ottiene la semilibertà, esce e uccide due donne, madre e figlia. Lo stesso anno vengono scoperti a Melilla i resti di Ghira, che era stato latitante per 30 anni e era stato ricercato praticamente in tutto il mondo, Iran, Israele, India, dappertutto, e invece era morto lì. E nello stesso anno, il 30 dicembre, muore Donatella. Ora, Donatella, per esempio, non ha mai voluto credere che quello fosse il corpo di Ghira. Lo capisco, perché era sconvolta, ma su questo non ci sono dubbi, cioè il test del DNA è stato fatto tre volte, sono testimonianze, quindi non ci sono dubbi, la storia si è chiusa qui e resta vivo e libero Gianni Guido, che ha scontato la sua pena praticamente, perché lui fu l'unico che, avendo risarcito la famiglia di Rosaria Lopez, fu condannato a 30 anni e non all'ergastolo come gli altri due.
0: Mentre Izzo è diventato un pentito, un collaboratore di giustizia, e poi dobbiamo ricordare che tutti e tre erano dei militanti di estrema destra, e sì, Izzo in particolar modo poi conosce nelle carceri numerosi personaggi, e i suoi racconti non sempre sono stati coincidenti con la verità. Però insomma, il romanzo che pubblichi insieme ad Antonio Del Greco è però uno spaccato di un'Italia, di un pezzo d'Italia in cui un gruppo di giovani di buona famiglia rapiscono, torturano, violentano per un giorno, una notte, due ragazze, ne uccidono una e causano gravi ferite alla prima di essere poi alla fine arrestati. Ma chi sono questi tre aguzzini, questi tre assassini?
5: Ma guarda, intanto non erano pariolini, a Roma furono definiti pariolini perché la definizione è un po' come, credo, a Milano i San Babilini, no? Cioè quelli, i ragazzi ricchi, ma nella realtà nessuno abitava ai Parioli, di loro abitavano al quartiere Trieste sostanzialmente, che è un quartiere borghese, buona famiglia, erano stati a scuola a San Leone Magno, come si legge poi nella scuola cattolica, e però erano studenti universitari, tutti e tre di famiglie piuttosto facoltose, in realtà studenti a tempo perso, erano a tempo pieno militanti eversori, avevano cominciato con il FUAN Caravella, che era l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, poi si erano iscritti al MIS, però erano stati espulsi recentemente perché nascondevano motorini rubati nel giardino di questa sezione. Loro stavano, come un po' era molto comune nell'estrema destra degli anni 70, io me lo ricordo perché a quel tempo ero un giovane cronista di Paese Sera, L'estrema destra flirtava con la criminalità comune, non a caso poi quelli sono gli anni in cui comincia anche l'avventura di Carminati, sono gli anni del ministero dell'arsenale, nel ministero non ancora, ma stanno per arrivare, il ministero della sanità a Roma, gli anni di intrecci fra rapinatori e eversori, anche perché era la criminalità che riforniva questi ragazzi di armi. Allora giravano moltissime armi, ne girano anche tante adesso e quasi tutte provengono da furti d'appartamento o rapine a metronotte o metronotte stagionali, che se le vendono e fanno finta di essere stati derubati. Però giravano tantissime armi, ma diciamo che erano soprattutto appannaggio dell'estrema destra. I gruppi di estrema sinistra invece si riforniranno inizialmente con i vecchi arsenali nascosti dai partigiani dopo la liberazione, diciamo. Quindi hanno delle storie molto particolari, è una storia intrisa di politica. Io ricordo il processo

0: la violenza sessuale allora era un crimine contro la morale, quindi molto meno, un po' come gli atti osceni in luogo pubblico, e dopo, anche grazie all'impegno di Donatella Colasanti, divenne un reato contro la persona, perseguibile d'ufficio.
1: Il processo sulla strage del Circeo apre una riflessione più ampia sulla violenza contro la donna. Qui siamo nel tribunale di Latina. L'avvocata Tina Lagostena Bassi ha difeso una giovane vittima di uno stupro non solo dagli artefici della violenza, ma anche dai loro legali. Come nel processo sulla strage del Circeo, anche qui le requisitorie tendevano infatti a dimostrare presunti atteggiamenti sconvenienti oppure una colpevole passività della ragazza che avrebbero attenuato, se non addirittura giustificato, la gravità del gesto. Di questa condizione di dolorosa discriminazione, Tina Lagostena Bassi denuncia tutta la drammaticità. Si tratta certamente di una ringa straordinaria, ancora oggi estremamente attuale.
2: Presidente, giudici, credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa, perché noi donne siamo presenti a questo processo, intendo prima di tutto Fiorella, poi le compagne presenti in aula e Dio, che sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato. Che significa questa nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia. Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non ci interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali ed attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali si modifichi quella che è la concezione socioculturale del nostro paese. Si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto. Noi donne abbiamo deciso, e Fiorella in questo caso, a nome di tutte noi, e noi le siamo solamente a lato, perché la sua è una decisione autonoma, di chiedere giustizia. Ecco, questa è la nostra richiesta. E certo, io non sarò molto lunga, ma devo purtroppo ancora prendere atto, e mi scusino i colleghi, che se da parte di questo collegio si è trattato, in questo caso Fiorella, ma si sono trattate le donne come donne e non come oggetti, ancora la difesa dei violentatori considera le donne come solo oggetti, con il massimo disprezzo, e vi assicuro, questo è l'ennesimo processo che io faccio ed è come al solito la solita difesa che io sento. Vi diranno gli imputati, svolgeranno quella che è la difesa che a grandi linee già abbiamo capito. Io mi auguro di riuscire ad avere la forza di sentirli, non sempre ce l'ho, lo confesso, di avere la forza di sentirli e di non dovermi vergognare come donna e come avvocato per la toga che tutti insieme portiamo, perché la difesa è sacra ed inviolabile, è vero, ma nessuno di noi avvocati, e qui parlo come avvocati, si sognerebbe di impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe, nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, beni patrimoniali, sicuri da difendere, bene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori: vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo

0: modo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione. Dite che gioielliere, boh, è un usuraio che specula, che guadagna, che evade le tasse. Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto. E nessuno lo farebbe nemmeno nel caso degli espropri proletari, ma questi sono avvocati che certamente non difendono nessuno che fa esproprio proletario. Ed allora io mi chiedo perché, se invece che 4 oggetti d'oro, l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante. Il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella. Secondo me è umiliare una donna venire qui a dire non è né una puttana né niente, una donna ha diritto di essere quello che vuole e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza, ed è una cosa diversa. Tutto si cerca di sporcare, e questa ragazza alla ricerca disperata di lavoro, e che lavoro fa? Lavoro nero, mentre se andasse per le strade non avrebbe bisogno di andare per 70.000 lire al mese a lavorare da Giordano, perché tanto era il suo guadagno. Pensate, una violenza carnale ad opera di 4, durata un pomeriggio, con un sequestro di persona in una villa, viene valutata 2 milioni. Il silenzio della Fiorella valeva 1 milione, invece. Questo vi prego di tenerne conto ai fini dell'esame di quella tal congruità dell'offerta di risarcimento. Bene, le si offre 1 milione. E Fiorella, che ripeto è pure una ragazza che avrebbe bisogno di soldi, ma li vuole solo lavorando pulitamente, anche se fa lavoro nero, se viene sfruttata come lavoro, ma vuole guadagnare i soldi solo col suo lavoro, fa finta di accettare, guadagna qualche ora. Non vi sto a rileggere tutto, dice ne riparliamo domani. Perché domani? Sono 7:30 di mattina, 8 ci sono altre telefonate. Lei risponde non lo voglio vedere subito, 11:00. È già al commissariato, ma il maresciallo è stato fin troppo chiaro quando ha detto, quando sono andato a fermare il se lo aspettava e mi ha detto sì, per i fatti di Fiorella. Siete qui per i fatti di Fiorella, l'abbiamo sentito orora. Ma se i fatti di Fiorella era che avevano avuto un rapporto a pagamento, non a pagamento, ma con una donna consenziente, ma come uno si aspetta la polizia? E poi, la seconda parte, vengono interrogati dal pubblico ministero a Regina Coeli e non è ancora intervenuto il difensore a dare suggerimenti. E allora che cosa fanno? Negano, mentre al maresciallo confermano di aver avuto rapporti carnali, perché tanto anche hanno detto, di fronte al PM negano l'evidenza. Ma chi ha mai detto che occorre la pistola, che occorrono le botte? Nel Medioevo sì, si diceva, quando si parlava, e vi ricordate recenza di qual, la giurisprudenza del decennio scorso, della vis grata puelle. Non siamo più ancorati a provare questa violenza gradita alla fanciulla che si ammanta di pudicizia. Nel 1977-78 i costumi sono diversi. Se una donna vuole andare con un ragazzo, ci va. molto più semplicemente. E non si parla di vis grata puella, né di quella resistenza, anche una bella sentenza, destinata a cadere come le mura di Gerico, a nome di Fiorella e a nome di tutte le donne. Molte sono, ma l'ora è tarda e noi vogliamo giustizia. E difatti, questo io vi chiedo, giustizia. Noi non chiediamo le condanne, non ci interessano, ma rendete giustizia a Fiorella e attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne, a tutte le donne, anche a quelle che vi sono, e prima di tutto a quelle che vi sono più vicine, anche a quelle povere donne che per disgrazia loro sono vicine agli imputati. Questa è la giustizia che noi vi chiediamo. Per quanto attiene al risarcimento, già vi ho detto, una lira per Fiorella, questa ragazza così venale, che andava con uomini per soldi, vero, e sulla quale voi butterete fango a piene mani. Bene, questa ragazza così venale vuole una lira e vuole la somma ritenuta di giustizia devoluta al Centro contro la violenza sulle donne, perché queste violenze siano sempre meno, perché le donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano sempre di più.
1: Tanta strada si è compiuta dai fatti del Circeo. Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge numero 69 del 2019, cosiddetta Codice Rosso, che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale domestica. Una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata poi prevista anche dalla legge numero 134 del 2021 di riforma del processo penale, mentre la legge numero 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere. Sempre al Senato, infine, è stata istituita la commissione d'inchiesta monocamerale sul femminicidio.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: sono le 20:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 45 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: close.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: back.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: word hers. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: è 1:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: 1:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: for you.
1: È 1:59.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.